tape.

0: the track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Tra le 22 e le 6 è chiuso al traffico il traforo del Monte Bianco, sia verso la Francia sia in direzione del nostro paese. In Piemonte sulla A7 Milano-Genova tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia verso Milano. Tra Piemonte e Liguria dalle 22 alle 6 sulla A26 dei trafori è chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Aruna verso Genova. Altro tratto chiuso sempre verso Genova, ma dalle 21 alle 5 tra Novi Ligure e l'allacciamento con l'autostrada A10. Attenzione anche sulla A10, la Genova Ventimiglia, perché dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Anche la carreggiata in direzione di Genova resta chiusa tra Genova Pra e lo svincolo per l'autostrada A7 Milano-Genova tra le 22 e le 5.30. E sempre in direzione di Genova, dalle 22 alle 6 sulla A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto compreso tra Sestri-Levante e Lavagna. Andiamo ora in Lombardia e dalle 21 alle 5 sulla A8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra Solbiate-Arno e Varese verso Varese e tra Castellanza e Legnano direzione Milano, ma dalle 22 alle 5. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio tra le 21 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e di altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
5: Don't worry, be happy.
6: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Zip Workspace, lo spazio giusto.
9: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, coworking e anche studio podcast. Con uno spazio moderno, versatile

0: allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
0: RVL la radio.

0: Alde.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Tra le 22 e le 6 è chiuso al traffico il traforo del Monte Bianco, sia verso la Francia sia in direzione del nostro paese. In Piemonte sulla A7 Milano-Genova tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia verso Milano. Tra Piemonte e Liguria dalle 22 alle 6 sulla A26 dei trafori è chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Aruna verso Genova. Altro tratto chiuso sempre verso Genova, ma dalle 21 alle 5 tra Novi Ligure e l'allacciamento con l'autostrada A10. Attenzione anche sulla A10, la Genova Ventimiglia, perché dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Anche la carreggiata in direzione di Genova resta chiusa tra Genova Pra e lo svincolo per l'autostrada A7 Milano-Genova tra le 22 e le 5.30. E sempre in direzione di Genova, dalle 22 alle 6 sulla A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto compreso tra Sestri-Levante e Lavagna. Andiamo ora in Lombardia e dalle 21 alle 5 sulla A8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra Solbiate Arno e Varese verso Varese e tra Castellanza e Legnano direzione Milano, ma dalle 22 alle 5. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio tra le 21 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e di altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: RVL

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove una team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma ogni volta che viene piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: appuntamento della settimana e i nostri risvegli di questo periodo risentono un pochino anche della stagione, se volete. Primavera inoltrata? Sì, vabbè ragazzi, ma il caldo si è visto un po' così cos'ha nel mese di maggio. Io mi sono rimessa anche il giubbino quello pesante. Speriamo che vada bene nel prossimo weekend, ma abbiamo le dita incrociate, confidiamo. Buongiorno, com'è con la redazione per non è mai troppo presto di giovedì mattina. 0323 55 21 24, i social di RBL la radio per il vostro buongiornissimo quotidiano che non vediamo l'ora di vedere.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

Colors con Rolling Stones. Parliamo proprio di loro, delle pietre rotolanti. Rolling Stones che hanno ufficializzato l'uscita del nuovo album in studio previsto per il 10 luglio. 14 brani, raccolta che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo ottenendo grandi successi. Questo album ha preso vita in meno di un mese al Metropolis Studios di West London con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, che si sono riuniti con un produttore vincitore di Grammy, Andrew Watt. Il risultato è un disco che cattura il suono della band e si spinge anche in nuovi territori sonori e testuali. Hanno definito il periodo settimane intense di lavoro, sicuramente hanno lavorato velocemente, hanno creato questo disco per la gioia di tutti i fan. Non vediamo l'ora di riscoprirli.

0: Evo 7 Kei Ross. Le Volvo SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

magnetic, il mattino è magnetico anche per noi a seconda dei risvegli, e che ne so, se non ci avete una calamita addosso, sai, sono tante le cose che possono accadere. Intanto pensiamo ad una notizia magnetica come questa, quella legata alle camere penali internazionali, che hanno inviato ai capigruppo della Camera e Senato una proposta di legge chiamata decreto antimacete per inasprire la disciplina sul porto e l'uso illecito di armi da punta e da taglio. Qui c'è la sicurezza in ballo. La proposta, elaborata su modelli di diritto australiano e britannico più moderni, prevede che nessuno possa circolare in luogo pubblico con lame o strumenti da taglio, salvo un motivo concreto, attuale, verificabile, legato ad attività lecite, escludendo la difesa personale come giustificazione. È un'iniziativa nata dall'esigenza di una normativa chiara, uniforme e incisiva al crescente fenomeno della circolazione di lame, coltelli e macete, sempre più coinvolti in episodi di violenza, soprattutto in contesti urbani, giovanili e di aggregazione. Abbiamo detto sicurezza in primo piano, ne riparliamo tra poco.

in effetti la sicurezza è una delle componenti fondamentali della nostra vita quotidiana che viene a mancare con i crescenti episodi di violenza nelle grandi città e non solo. Questo testo introduce la categoria di arma bianca urbana che comprende coltelli, lame occultate o camuffate, macete, pugnali, strumenti da punta o taglio idonei all'offesa, superando così le attuali incertezze interpretative della normativa vigente. Il sistema sanzionatorio è graduale, fino a 4 anni per il porto ingiustificato di arma bianca, fino a 6 per strumenti a maggiore capacità offensiva, fino a 7 in caso di porto in luoghi come scuole, ospedali, locali notturni. Per i minori sono previste misure educative, responsabilità genitoriale se omessa vigilanza e pene severe per chi fornisce armi a minorenni. La lama non può diventare un accessorio urbano né uno strumento di autodifesa privata, deve tornare ad essere uno strumento lecito solo quando serve davvero.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata al rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, Ok Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RBL informa, buona giornata da Luca Manghera. Ricercatore omegnese morto alle Maldive, la legale del tour operator di Verbania che ha organizzato l'escursione in barca dichiara: nessuno dei cinque aveva il brevetto per l'immersione in grotta. Identificati e denunciati dai carabinieri quattro ragazzi tra i 14 e i 15 anni che a gennaio avevano preso parte a una rissa davanti a una scuola di Domodossola, altri due minori denunciati per averli incitati. Domani a Verbania arriva il Giro d'Italia. Per ragioni di sicurezza e viabilità, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, chiuderanno alle 12.30. Domenica nel quartiere Sassonia di Intra c'è la quinta edizione della Festa dei Vicini, dalle 10 alle 20.30, attività e iniziative diffuse pensate per tutte le età.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 21 maggio. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 11 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio.

Waterhouse, Tini Raisin con RBL alla radio. Cinque grandi case editrici e lo scrittore di bestseller Scott Turow hanno fatto causa a Meta e al fondatore e amministratore Zuckerberg per violazione del diritto d'autore, e a lei che si continua. L'accusa è aver usato illegalmente milioni di opere protette da copyright per addestrare un programma di intelligenza artificiale e di avere rimosso dalle stesse opere le indicazioni di copyright e altre info sulla gestione dei diritti. Meta si è impegnata a combattere in tribunale. Difenderemo questa causa con determinazione. L'intelligenza artificiale alimenta le innovazioni, la produttività, la creatività per individui e aziende. I tribunali hanno giustamente stabilito che l'addestramento dell'intelligenza artificiale su materiale protetto da copyright può rientrare anche in questi usi. Ma sarà vero oppure no?

genio umano contro l'intelligenza artificiale. Ne riparliamo dopo questa controversia che è spuntata fuori da poco. Le case editrici hanno sostenuto il programma di intelligenza artificiale di Meta come minaccia per i mezzi di sostentamento di scrittori e editori, perché la tecnologia può essere usata per clonare libri con l'intelligenza artificiale e riassumere trame e temi di opere protette da copyright, con un livello di dettaglio tale da rendere superfluo l'acquisto dei libri. La causa è l'ultimo tentativo da parte di autori ed editori di limitare l'uso da parte delle aziende tech di opere protette da copyright per addestrare questi modelli linguistici. Già scrittori hanno intentato azioni legali contro diverse aziende per l'uso non autorizzato dei loro libri e lo scorso autunno Anthropic ha accettato di pagare un bel po' di soldi ad autori le cui opere erano state utilizzate per addestrare il suo programma di intelligenza artificiale.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Zipworks Space, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

0: Nights in compagnia di Heatwave. Siete all'ascolto di Non è mai troppo presto, prima parte della mattinata con RVL la radio e con Moira fino alle 7. Trasformare scarti organici come fondi di caffè, residui vegetali raccolti da bar, ristoranti e aziende agricole in funghi gourmet di alta qualità si può fare. È un processo che avviene all'interno di farm verticali situate in città, gestite con sistemi avanzati di intelligenza artificiale che riescono a analizzare, gestire e ottimizzare ogni fase della crescita del prodotto. Ed è la mission di 3 studenti della LUMSA che hanno realizzato il progetto per una startup che punta a sensibilizzare alla cultura del riciclo e dell'alimentazione sostenibile, chiamata Fungo Futuro, che nasce per rispondere ad esigenze critiche, trasformando problemi attuali in opportunità. Per gli spazi urbani dismessi si affronta il problema del degrado e degli immobili abbandonati. Vengono recuperati questi spazi inutilizzati, diventano siti produttivi attivi, si crea nuovo valore economico e sociale senza consumare suolo vergine. Si va avanti con questa teoria che poi è diventata pratica tra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

parla sempre di cibo, cibo sostenibile, di bisogno alimentare, della crescente domanda di cibo sano chilometri zero e anche dei bisogni delle aziende, ovvero la gestione degli scarti in modo virtuoso e la possibilità di aumentare la green reputation. I ragazzi con la startup offrono questo servizio. La forza di Fungo Futuro risiede in un ecosistema che unisce tecnologie e rigenerazione. C'è l'uso dell'intelligenza artificiale per il controllo climatico, per l'efficienza produttiva e la qualità costante tutto l'anno. Dall'analisi degli studenti risulta che si registra un cambiamento strutturale nelle abitudini alimentari, con il consumo di funghi freschi in Italia che cresce tantissimo. Il paese è il sesto produttore ma resta sempre importatore. Il mercato è polarizzato: da un lato c'è lo champignon standard che domina i volumi ma a prezzi bassi e dall'altro un segmento gourmet premium dove si posiziona Fungo Futuro, che spunta prezzi di mercato superiori e registra una domanda insoddisfatta. Vedremo se ci aiuterà in qualche modo. A me i funghi piacciono assai.

0: RVL.
1: Da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 21 maggio. In apertura parliamo di cinema, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes il progetto di Girato a Cinecittà. Il film è diretto da Roland Seiko che nel 2027 racconterà i primi 90 anni dei celebri studi. Dal 1937 a oggi sono stati realizzati più di 3.000 film e decine tra i più importanti registi, divi, artisti, grandi artigiani, maestranze, hanno reso mitici gli studi cinematografici romani. Il documentario entrerà in questa città del cinema per raccontarla dall'interno, attraverso le riprese di oggi, materiali d'archivio, le testimonianze di registi, attori, produttori, professionisti italiani e internazionali che hanno abitato, attraversato, costruito Cinecittà, proprio come ha raccontato a Cannes il regista Roland Seiko.
2: Io credo che la storia di Cinecittà sia una storia italiana più che solo cinematografica. C'è un mondo da raccontare, praticamente. È di sicuro difficile perché è molto largo, ma di sicuro merita di essere raccontato.
1: Si tiene a Milano da domani al 6 giugno il Fringe Me Festival 2026 che conferma la propria vocazione, portare teatro, musica, performance e arti dal vivo fuori dagli spazi convenzionali, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Quest'anno per la prima volta con una durata di oltre 2 settimane. 224 eventi in spazi diversissimi tra loro, locali, librerie, co-working, ma anche appartamenti privati, studi d'artista, la sede di una casa editrice e una di una radio, vie, palazzi e giardini, perfino un'edicola per trasformare la città in un grande palcoscenico. Fringe Me Festival è ormai giunto all'ottava edizione con una partecipazione di 17 quartieri periferici di Milano a cui si aggiungono vari eventi speciali in luoghi più centrali della città. Il direttore del festival, Davide Verrazzani.
3: Fringe Me Festival giunge nel 2026 alla sua ottava edizione. Il festival ha una formula fringe, quindi il suo programma trae origine da una call e gli spettacoli si svolgono in luoghi non convenzionali, quindi non in teatri. Il festival si svolge in 17 quartieri di Milano, è nato 8 anni fa in un quartiere solo e si è allargato molto. Si divide in varie sezioni, la più corposa è quella del che si chiama programma ufficiale, cioè 24 spettacoli che per 5 sere consecutive si esibiscono in alcuni luoghi della città, in alcuni quartieri, e partecipano a quello che è un vero e proprio contest, perché poi il pubblico decreterà il vincitore sarà nel cartellone del Teatro Elfo Puccini prossimamente.
1: A Venezia la Biennale di Architettura 2027 esplora le possibilità di coesistenza nella realtà reale, come recita il titolo della nuova edizione in corso dall'8 maggio al 21 novembre 2027. Lo hanno reso noto il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco e i curatori della mostra Wang Shu e Lu Wenyu. Le domande di oggi convergono in una direzione precisa, spiegano i curatori, la necessità di confrontarsi con la realtà reale, con le pratiche locali, di fare architettura in modo diretto, privilegiando una dimensione del fare fisica e tattile. Molte le domande che il presente pone all'architettura. Per esempio, sottolineano i curatori, ci sono le sfide del cambiamento climatico, il tema della convivenza tra architettura e territorio, quello dei materiali naturali e dei saperi artigianali locali, quello della memoria e dell'innovazione. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

buongiorno, un buon risveglio, you amico in viaggio Antonacci. La vita quotidiana è importante, soprattutto quando la raccontiamo, con tutti gli aspetti positivi e negativi e i modi per migliorare anche questo percorso, che non è semplice per molte persone, categorie di lavoratori e lavoratrici, soprattutto donne. In Italia hanno impiego solo il 58% delle madri con figli in età prescolare. Per la prima volta è stato registrato un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. Dati di Save the Children con l'undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026. Rispetto agli scorsi anni, a fronte di un incremento dell'occupazione anche femminile, sono le donne, in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo. Tra le 25-54 anni con almeno un figlio minore, l'occupazione nel 2025 è aumentata dello 0,1%, l'aumento dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni. Andiamo avanti tra poco dopo Imagine Dragons. 20.

0: out of the future.
1: Lavoro al femminile soprattutto quando si parla di mamme, le cose non sono semplici. Nel settore privato il 25% delle madri under 35 esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio, contro il 12% delle over 35. E questa distanza si riflette anche nei livelli di inattività. Tra i genitori 20-29 anni è inattivo quasi il 60% delle madri, contro appena il 6% dei padri. In questo gruppo tuttavia vi possono essere anche mamme ancora alle prese con gli studi, mentre tra le mamme giovanissime, tra i 15 e 29 anni, il 60% non studia, non lavora, non è inserito in alcun percorso di formazione, contro l'11% dei padri. Tra le madri 25-54 anni con almeno un figlio minore, il tasso di occupazione si attesta al 73% al nord, al 71% al centro, mentre al sud delle isole scende al 45,7%. Ora

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

con la sua mitica You Are Danger. Quanto l'abbiamo ballata, quanto ce lo ricordiamo. Anche lui era uno di quelli che roteava quando presentava questa canzone, e quando l'Italo Disco, i successi nazionali e internazionali, andavano veramente in giro in tutto il mondo. Ma quanti ricordi possiamo avere con una canzone del genere? Ci ridate un'altra bella seratina di questa? Abbiamo voglia di sognare, abbiamo voglia di star bene, abbiamo voglia di divertirci. Ma lo possiamo fare anche con il nuovo di Gaia, ci porta verso l'estate 2026, Bossa Nostra.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Super Trailers.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Super Trailers.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri?
17: Chiamami. Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Non è mai troppo presto.
19: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: pedala più fretta.
1: Anche gli Energy MC con Jovanotti, pedale e batteria. Quasi 4 italiani su 10 hanno sentito l'esigenza di fare un social detox, prendendosi una pausa dai social network, limitando il tempo di utilizzo, disattivando, eliminando l'account o disinstallando l'app. Si tratta di uno dei dati emersi nel 21esimo rapporto sulla comunicazione del Censis realizzato lo scorso anno. Diciamo che tra coloro che hanno avvertito il bisogno di staccare, oltre un quarto lo ha fatto per l'eccessiva distrazione rispetto alle attività quotidiane. Il 20% segnala il bisogno di recuperare tempo per sé e per attività offline. Il 17% riconosce una sensazione di dipendenza dall'uso. Il 17% vuole tutelare la propria privacy. Il 16% lamenta la pressione sociale e il confronto con gli altri. E il 14% avverte un'influenza negativa sull'umore. E voi? Table.

0: primo piano dopo Darin. Tra i giovani si conferma la maggiore tendenza a frequentare i social network, anche se c'è stata una lieve contrazione. Il 75% dei ragazzi dichiara di usare Instagram, il 77% utente YouTube, regge meglio TikTok. Molto usate da loro le piattaforme di messaggistica di vario tipo o anche le multipurpose come Amazon, dove sono presenti in maniera significativa altre fasce di età. I giovani usano poi Spotify ed è in espansione il mondo delle piattaforme di videogiochi. Il 18% degli italiani afferma di far parte o aver fatto parte di una community digitale, i più attivi quelli tra 45 e 64 anni, chi ha diploma o laurea e le donne. Un terzo circa ha percepito un impatto positivo sulla propria vita. Più della metà afferma che è stata un'esperienza divertente ma che non ha avuto una reale influenza. Solo per il 7% la community ha avuto un impatto negativo. Ed ora dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

vogliamo parlare ancora una volta di social network, di social detox. Torniamo all'argomento che abbiamo trattato prima, con numeri che ci hanno fatto capire bene la situazione. Quante donne, quanti uomini, quante ragazze e ragazzi, e a seconda delle varie età la situazione legata all'uso di un social network, all'abuso, quando diventa veramente soffocante, negativo ed è una cosa non da fare, o quanta necessità c'è di staccare la spina e di fare qualcos'altro, magari riprendersi in mano un po' della propria vita, vedere degli amici in versione live e non stare attaccati sempre a questo telefonino. Lo diciamo spesso, lo diciamo tante volte, lo diciamo soprattutto in ambito generazionale per i più piccoli, ma qui vediamo che le cose vanno avanti anche per quelli un po' più grandicelli, e facciamolo sto detox.

0: tanti insieme per augurarvi il meglio per questo giovedì mattina, anche nelle prossime ore, soprattutto quando farete qualcosa che vi fa staccare un pochino dai social network, anche perché poi uno comincia a leggere commenti, vede foto di quegli altri e si arrabbia, li invidia, insomma di tutto di più. Allora torniamo a noi e anche alle nostre sane e buone abitudini. L'arrivo di Maria Elisa Gualandris, versione live con Giornale e Caffè, e la programmazione di RBL alla radio che vi tiene compagnia per tutta la giornata e la serata. Noi ci ritroviamo domani per concludere la settimana insieme dalle prime ore del mattino. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molesti e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

Giovedì 21 maggio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL, la radio da Maria Elisa Gualandris, pronti a partire anche questa mattina insieme con Giornale e Caffè. Sono le 7:05, siamo in diretta, fuori splende il sole, sembra che finalmente sia una bella giornata anche come temperature, stamattina non fa freddo. Saluto tutti coloro che si sono appena svegliati, chi invece è già al lavoro, chi ci sta andando, alzate pure il volume della radio perché c'è la musica di RVL a darci la carica giusta. Noi fino alle 9 ci occupiamo di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, e saluto ovviamente, ringrazio Moira che ci ha accompagnati fin qui con Non è mai troppo presto. Vi ricordo come sempre i contatti 0323 55 21 24 per i vostri messaggini WhatsApp, e poi i nostri social Facebook, Instagram, Threads, X, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo. Bene, direi che possiamo partire anche in questo 21 di maggio con Giornale e Caffè.

con Potential qui su RVL la radio. Fa davvero preoccupare la notizia che è arrivata da Domodossola, l'ennesima insomma di un caso che vede protagonisti minorenni coinvolti in fatti insomma criminosi. In questo caso una rissa che è scoppiata fuori da una scuola, è stato poi il dirigente scolastico ad avvisare le forze dell'ordine, ha fatto bene, anche perché appunto così sono partite subito le indagini che hanno portato alla denuncia di sei minorenni, ragazzi molto molto giovani, alcuni devono rispondere proprio della rissa, altri di favoreggiamento e istigazione, perché hanno istigato, veramente incitato i compagni che erano coinvolti in questo diverbio nato per motivi ovviamente banali, contrasti personali, quindi per un nulla insomma praticamente è arrivata la violenza tra questi ragazzini. Grazie ai filmati delle telecamere, i militari sono riusciti velocemente a ricostruire l'accaduto e anche identificare i responsabili. È successo il 21 gennaio, poi ovviamente tutti i tempi necessari che hanno portato la denuncia per alla procura per i minorenni di Torino, rissa e istigazione a delinquere le accuse, 4 per rissa tra i 14 e 15 anni, giovanissimi, altri 2 appunto per istigazione a delinquere, perché hanno incitato, incoraggiato e alimentato le violenze messe in atto dai coetanei. Quindi questo è il quadro di quello che è successo fuori da una scuola di Domodossola. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Torino, ma purtroppo i casi sono tanti di microcriminalità che avvengono anche appunto nell'ambiente scolastico, e bisogna rifletterci. Arriva ora una novità su RVL, Irama è tornato con un nuovo singolo.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sastino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Ancora sulla A4 Milano-Venezia abbiamo 5 km di coda a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Code a tratti sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e file a tratti tra Pero e Cormano in direzione Venezia, naturalmente a causa dell'intenso traffico. Coda di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud per lavori di ripristino incidente sulla carreggiata nord, sulla 14 Adriatica incolonnamenti a tratti per lavori tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra il raccordo e la tangenziale est. Prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 24 Roma-Teramo tra Roma e Carsoli e sulla 25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
3: Don't worry, be happy.
4: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: RVL, la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RBL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Ricercatore omignese morto alle Maldive. La legale del tour operator di Verbania che ha organizzato l'escursione in barca dichiara: nessuno dei cinque aveva il brevetto per l'immersione in grotta. Identificati e denunciati dai carabinieri, quattro ragazzi tra i 14 e i 15 anni che a gennaio avevano preso parte a una rissa davanti a una scuola di Domodossola, altri due minori denunciati per averli incitati. Domani a Verbania arriva il Giro d'Italia. Per ragioni di sicurezza e viabilità, tutte le scuole cittadine

0: di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, chiuderanno alle 12.30. Domenica nel quartiere Sassonia di Intra c'è la quinta edizione della Festa dei Vicini, dalle 10 alle 20.30, attività e iniziative diffuse pensate per tutte le età.
1: Il meteo di RVL.
2: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per giovedì 21 maggio. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 11 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Beh, quando la giornata inizia con questi brani, devo dire che inizia bene. Hotel California, gli Eagles, roba forte, 1976, ce lo siamo riascoltati qui in Giornale Caffè, devo dire, con grande piacere. Parliamo di Giro d'Italia perché domani è il giorno fatidico dell'arrivo della tappa Alessandria-Verbania, 13ª tappa, e ci sono gli orari della giornata, come avverrà questo passaggio, se lo chiedono un po' tutti, perché ovviamente questo comporterà, oltre a chi vuole giustamente seguirsi e godersi lo spettacolo, anche chi invece deve spostarsi per lavoro. Allora, ricapitolando, dopo la partenza alle 12.40 da Alessandria, il giro arriverà a Borgo Manero tra le 15.37 e le 15.52, ad Arona tra le 15.52 e le 16.08, poi proseguirà attraverso Meina, Lesa, Belgirate e Stresa. A Stresa ci sarà il traguardo volante per la classifica punti, è previsto tra le 16.12 e le 16.30. Poi la carovana procederà per Baveno e Ferriolo per arrivare a Verbania tra le 16.25 e le 16.44 a Fondotoce per iniziare la salita di Bieno. Per arrivare poi in cima tra le 16.30 e le 16.50, scendere a Trovaso e poi appunto l'ultima salita fino a Ungiasca, la discesa su Cambiasca, via Vallentrasca, via Madonna del Carmine, per arrivare poi a Verbania attraverso via Renco, via Battaglione Intra, via Brigata Valgrande Martire, passaggio sul terzo ponte e la rampa che da via Olanda immette sulla statale 34 in via Vittorio Veneto, e successivamente nel tratto finale alla curva dell'Eden per arrivare poi in piazza Garibaldi, e il traguardo sarà un po' più avanti rispetto alle volte precedenti perché sarà in via delle Magnolie, proprio davanti all'imbarcadero. L'arrivo è previsto tra le 17.01 e le 17.25. Quindi dopodiché, insomma, sarà finita la tappa, però i parcheggi e le vie di Pallanza rimarranno bloccate fino alle 21.22 di domani. Le strade chiuderanno 2 ore e mezza prima del passaggio del giro, quindi in zona Verbania intorno alla 1, per essere tranquilli, insomma, è meglio non essere 1 e mezza, ecco, calcolare di, insomma, non trovarsi per strada proprio a ridosso delle chiusure. La zona di Pallanza sarà chiusa nella parte del Lungolago già da questa sera, la parte più alta, diciamo piazza Gramsci e dintorni, piazza Giovanni XXIII, parte di Viale Azzari, da domani mattina alle 6, quindi attenzione. Sul sito del comune è disponibile l'ordinanza dei vigili con tutti i dettagli. Ora Rosalia Iarizza e i suoi Essenzia con La Perla.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Santhià in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
6: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

Buona domenica e safe su RVL, la radio, quanto mi piace questo giovane artista che sta veramente prendendosi uno spazio importante nel panorama musicale attuale, una canzone che sotto la melodia allegra e orecchiabile c'era comunque un significato importante se si ascoltano bene le parole. Tra poco su RVL arrivano le news delle 8, poi ci sarà anche la 4x4. Prima però Another Talk to You.

0: lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben Gvir non ha seguito i valori di Israele.
1: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi della Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Flussi di traffico in netto aumento in tutta la Lombardia, con code rallentamenti verso i principali centri urbani e lungo le grandi direttrici regionali. Partiamo dalla 9 Milano-Chiasso, si registrano code tra Como Montelimpino e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti tra Castellanza e Origi Ovest per traffico intenso verso Milano. Forti disagi sulla 4 Milano-Venezia, per il traffico intenso abbiamo code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Inclonamenti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano verso Milano e tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente che vede coinvolte 3 autovetture in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. In particolare sulla tangenziale nord segnaliamo un incidente che sta causando 2 km di coda tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Traffico intenso proprio sulla Milano Meda con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo lombardo. In entrata a Milano code a tratti sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano e 1 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: E per questa 4x4 vi sogniamo Noir Désir, Le Van nous porterà, Luis Fonsi e Daddy Yankee, Despacito, LDIH7, Santa, ma partiamo dagli anni 90 con Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.
6: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: per farti santa, anzi solo LDH7 a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì 21 maggio su RVL la radio. Tra poco arriva anche un libro alla radio, ci sarà ospite un amico di RVL, quindi rimanete lì.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
11: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
12: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
13: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
12: Ma non tutto è sempre sicuro.
13: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: migliori autori del momento.
1: Eccomi.
2: Su RVL la radio, con grande gioia risentiamo Roberto Centazzo perché è uscito il suo nuovo libro. Buongiorno innanzitutto e ben ritrovato.
3: Grazie per questo invito.
2: Grazie a te Roberto per essere qui, anche perché appunto è uscito un nuovo volume della serie Squadra Speciale Minestrina. Io già i tuoi titoli li adoro tutti, devo dire che ogni volta il titolo è un capolavoro nel capolavoro, posso dirlo?
3: Grazie.
2: C'è un po' di Maretta, veramente bello, come le foto delle copertine, sempre molto suggestive. Beh, c'è una nuova indagine per la squadra formata da Pammattone, Santoro e Mignogna, alias Malox, Cookie, Dente e Semolino, e questa volta è un'indagine un po' strana, a parte che li porterai anche in crociera, però ci vuoi raccontare un po' come nasce questa storia, questo nuovo capitolo?
3: Sì, allora, loro stanno pensando, meditando di cambiare completamente vita. Sono 10 anni da quando sono in pensione che stanno facendo indagitamente per tutti, perché ne ha bisogno, per amici, e stanno decidendo, insomma, di smetterla, di trovare qualcos'altro da fare di più remunerativo soprattutto. E ricevono l'incarico per caso da uno scrittore che vuole scrivere un libro su una vicenda giudiziaria, un caso di mala giustizia, e offre loro 5.000 euro a testa per dargli una mano a leggere gli atti, a vedere se ci sono dei motivi per valutare una certa leggerezza nell'aver affrontato questo caso. E con questi 5.000 euro loro, una volta espletato il loro incarico, vanno in crociera. Finalmente si divertono, è la prima volta che guadagnano qualcosa facendo un'indagine. Solo che cosa succede? Siamo sotto le vacanze di Natale e ci sono tanti furti negli alloggi, e soprattutto vengono trovate le impronte di un ladro che è morto diversi anni prima, proprio quando loro erano ancora in servizio. Sono stati gli ultimi a fotosegnalarlo, a identificarlo, e quindi vengono richiamati in questura per cercare di dare una spiegazione. Come possono essere trovate le impronte di uno che è morto, il cosiddetto ladro fantasma?
2: Allora, come sempre il tuo stile è unico, riesci a essere incisivo ma allo stesso tempo leggero, a raccontare la storia in un modo che proprio scivola, no? Mentre la si legge, però non rinunci mai ad affrontare temi importanti. In questo libro affronti un argomento quanto mai purtroppo attuale, la giustizia nel bene e nel male, perché purtroppo c'è anche un altro aspetto della giustizia, quello degli errori, quelle delle cose che non funzionano, e non hai paura neanche questa volta di trattare un tema scottante.
3: Esatto, in questo romanzo mi fa piacere che tu abbia messo in evidenza questo fatto. Tutti i miei romanzi parlano di casi attuali, in quest'ultimo giustizia, di cose fatte frettolosamente per individuare un colpevole che poi tale non è, perché dopo 10 anni, dopo che questo si è speso 100.000 euro per avvocati, consulenti eccetera, viene dichiarato assolto per non aver commesso il fatto, e quindi quando ormai ha perso tutto, ha perso la

0: tinta.
1: Qui ci sarebbe veramente da aprire un capitolo enorme, però purtroppo il tempo non ce lo consente, ma spero, Roberto, che ci vedremo presto a qualche presentazione, magari qui a Verbania quest'estate, e potremo anche approfondire questo argomento, che sicuramente è, come dicevamo, di grandissima e drammatica attualità. Io ti ringrazio tantissimo, spero che la squadra tornerà, non farli andare in pensione questi tre uomini,
0: No, assolutamente. Tra l'altro, se mi concedi ancora 10 secondi, tutti i miei lettori e anche quelli che non sono i miei lettori a fine maggio troveranno gratuitamente in ebook sulle piattaforme un libro scritto dai tre della Minestrina, un manuale su come non deve essere scritto un libro giallo, un regalo per i 100.000 lettori che abbiamo raggiunto e per i 10 anni della squadra speciale Minestrina.
1: Dai, ma che bello, allora ti seguiamo tutti sui social, così ci aggiornerai anche su questa novità.
0: Esattamente.
1: Come sì. Non bisogna scrivere un giallo, bene, molto interessante.
0: Sì, perché loro sono persone semplici, molto umili, non avrebbero mai potuto scrivere un libro dal titolo vi spieghiamo come si scrive un giallo, no, assolutamente. Però sanno come non va scritto.
1: Non va scritto, molto molto interessante. Grazie mille. Allora, Roberto Centazzo, ricordiamo a tutti, c'è un po' di Maretta Tea come editore, grazie mille e ci sentiamo presto.
0: Grazie mille a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao.
2: Un libro alla radio. Consigli di lettura dai migliori autori del momento. RVL.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del Vice

0: Installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

0: da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 21 maggio. In apertura parliamo di cinema, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes il progetto di Girato a Cinecittà. Il film è diretto da Roland Seiko che nel 2027 racconterà i primi 90 anni dei celebri studi. Dal 1937 a oggi sono stati realizzati più di 3.000 film e decine tra i più importanti registi, divi, artisti, grandi artigiani, maestranze, hanno reso mitici gli studi cinematografici romani. Il documentario entrerà in questa città del cinema per raccontarla dall'interno, attraverso le riprese di oggi, materiali d'archivio, le testimonianze di registi, attori, produttori, professionisti italiani e internazionali che hanno abitato, attraversato, costruito Cinecittà, proprio come ha raccontato a Cannes il regista Roland Seiko.
1: Io credo che la storia di Cinecittà sia una storia italiana più che solo cinematografica. C'è un mondo da raccontare, praticamente. È di sicuro difficile perché è molto largo, ma di sicuro merita di essere raccontato.
0: Si tiene a Milano da domani al 6 giugno il Fringe Me Festival 2026, che conferma la propria vocazione: portare teatro, musica, performance e arti dal vivo fuori dagli spazi convenzionali, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Quest'anno per la prima volta con una durata di oltre 2 settimane. 224 eventi in spazi diversissimi tra loro: locali, librerie, co-working, ma anche appartamenti privati, studi d'artista, la sede di una casa editrice e una di una radio, vie, palazzi e giardini, perfino un'edicola per trasformare la città in un grande palcoscenico. Fringe Me Festival è ormai giunto all'ottava edizione, con una partecipazione di 17 quartieri periferici di Milano, a cui si aggiungono vari eventi speciali in luoghi più centrali della città. Il direttore del festival, Davide Verrazzani.
2: Fringe Me Festival giunge nel 2026 alla sua ottava edizione. Il festival ha una formula fringe, quindi il suo programma trae origine da una call e gli spettacoli si svolgono in luoghi non convenzionali, quindi non in teatri. Il festival si svolge in 17 quartieri di Milano, è nato 8 anni fa in un quartiere solo e si è allargato molto. Si divide in varie sezioni, la più corposa è quella che si chiama programma ufficiale, cioè 24 spettacoli che per 5 sere consecutive si esibiscono in alcuni luoghi della città, in alcuni quartieri, e partecipano a quello che è un vero e proprio contest, perché poi il pubblico decreterà il vincitore, e il vincitore sarà nel cartellone del Teatro Elfo Puccini prossimamente.
0: A Venezia la Biennale di Architettura 2027 esplora le possibilità di coesistenza nella realtà reale, come recita il titolo della nuova edizione in corso dall'8 maggio al 21 novembre 2027. Lo hanno reso noto il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco e i curatori della mostra Wang Shu e Lu Wenyu. Le domande di oggi convergono in una direzione precisa, spiegano i curatori: la necessità di confrontarsi con la realtà reale, con le pratiche locali, di fare architettura in modo diretto, privilegiando una dimensione del fare fisica e tattile. Molte le domande che il presente pone all'architettura. Per esempio, sottolineano i curatori, ci sono le sfide del cambiamento climatico, il tema della convivenza tra architettura e territorio, quello dei materiali naturali e dei saperi artigianali locali, quello della memoria e dell'innovazione. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Alias, Ella Langley su RVL la radio. Ora, come ogni giovedì, andiamo a collegarci con la redazione di Eco Risveglio per scoprire quali sono le principali notizie sul settimanale della nostra provincia in edicola oggi. Oggi c'è con noi in collegamento Luca Zirotti. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Maria Elisa, sono Luca Zirotti, redattore di Eco Risveglio. Questa settimana sono io a raccontarvi cosa troverete su Eco Risveglio in edicola da oggi. Tanta cronaca per quanto riguarda Verbano e il Cusio, l'attenzione è andata in primo piano alla triste vicenda di Federico Gualtieri, il giovane sub di Omegna che è morto nella immersione alle Maldive. Raccontiamo nelle pagine lo sgomento della comunità di Omegna, del Cusio, e non solo per la morte di questo ragazzo, c'è anche il racconto, la voce della madre che ripercorre questa vita spezzata troppo presto. Passiamo poi a una cosa più allegra e che sicuramente farà contenti i tifosi e gli sportivi, con l'arrivo della grande carovana del Giro d'Italia che arriverà domani con il traguardo di Verbania, di Pallanza, che è pronta a ospitare i campioni. Ovviamente c'è attesa per Filippo Ganna, la speranza che possa magari anche vincere la tappa di casa, e nel giornale diamo conto anche di tutte le limitazioni, le modifiche alla viabilità. Sempre per la cronaca, poi attenzione anche per quanto riguarda il Borgo Manerese con l'episodio dell'accoltellamento avvenuto in una sala slot domenica sera, con una persona rimasta ferita e carabinieri che hanno arrestato rapidamente due rapinatori. Tornando da uno sguardo a Verbania, anche la politica con le dimissioni di Alice De Ambrogi, quindi il Consiglio Comunale che è rimasto senza il suo presidente. Ci sono ovviamente anche le pagine dei comuni che vanno al voto tra domenica 24 e lunedì 25 di maggio. Per quanto riguarda l'Ossola, la nostra apertura è dedicata al tragico incidente che è avvenuto nel weekend, domenica pomeriggio verso le 16:30 a Varzo, incidente nel quale è morto il motociclista Gio Dell'Ava, e persona molto conosciuta sul territorio, quindi abbiamo anche il ricordo e le voci di chi appunto vuole trasmettere un ricordo di questa persona. Questo e tanti altri contenuti in edicola su Eco Risveglio questa settimana.

0: Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Styles, Harry Styles su RVL la radio. Noi siamo al momento dei saluti, purtroppo ci dobbiamo lasciare, tra poco arrivano le news delle 9 e poi ci sarà anche Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, io vi auguro un ottimo proseguimento di giornata, rimanete su RVL, noi ci risentiamo domani e sarà già venerdì dalle 7. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Flussi di traffico in netto aumento in tutta la Lombardia, con code rallentamenti verso i principali centri urbani e lungo le grandi direttrici regionali. Partiamo dalla 9 Milano-Chiasso, si registrano code tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti tra Castellanza e Origioves per traffico intenso verso Milano. Forti disagi sulla 4 Milano-Venezia, per il traffico intenso abbiamo code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Inclonamenti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano verso Milano e tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente che vede coinvolte 3 autovetture in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. In particolare sulla tangenziale nord segnaliamo un incidente che sta causando 2 km di coda tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Traffico intenso proprio sulla Milano Meda con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo lombardo. In entrata a Milano code a tratti sulla 1 Milano Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano e 1 km di coda sulla 7 Milano Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

pronti, ci siamo, giovedì 21 maggio, buongiorno, benvenuti, ben ritrovati, io sono Piero Pratesi, pronto per accompagnarvi fino all'una nella mattinata talk show e saluto, ringrazio Maria Elisa Gualandris invece che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Quattro ore in mia compagnia, tra poco vi fornirò i punti di contatto per interagire con RVL, invece vi ricordo subito che tra poco avremo l'appuntamento con l'almanacco musicale alle 10.20, protagonista la musica in vinile nello speciale ti ricordi quando avremo appunto la musica suonata in vinile e nella settimana dove parliamo di colonne sonore, una puntata speciale all'interno dello speciale, uno speciale dello speciale verrebbe da dire, e poi via via i vari appuntamenti, soprattutto il nostro fiore all'occhiello, l'informazione locale a cura della redazione di RVL Informa. Detto questo, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

Lady Gaga, Doechi, Runaway dal Diavolo Veste Prada 2 su RVL, la radio, la mattinata talk show dove tra poco arriverà, come detto, l'almanacco musicale. Ancora prima le info sul traffico, la pausa pubblicitaria, subito Madame, volevo capire, insieme a lei c'è Marra.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugher in direzione Frejus. Ci spostiamo sul raccordo di Falchera per traffico intenso. Si rallenta l'uscita di Abbadia di Stura in direzione Chivasso. Per questo breve appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: RVL.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, OK Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
11: Zip Workspace, lo spazio giusto.
12: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in

0: via Belfiore 45, Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ieri a Formazzo è stato inaugurato il nuovo servizio di rilascio del passaporto nell'ufficio postale Polis del Comune. Sono 69 in tutto gli uffici postali del VCO in cui è stato attivato. Presenti l'assessore regionale Federico Riboldi, sottosegretario Alberto Preioni. Importante, ha detto la sindaca Bruna Papa, che un'azienda come Poste Italiane sia interessata a investire nelle aree periferiche. Il Movimento 5 Stelle del VCO esprime solidarietà a Giuseppina Branca, l'infermiera in pensione di Canero Riviera, che fa parte del gruppo di volontari partiti per consegnare aiuti al confine dell'Egitto da far arrivare poi a Gaza. Il gruppo è stato fermato in Libia dai militari. Giuseppina Branca, dichiara il Movimento 5 Stelle, rappresenta il volto migliore dell'umanità, quello che sceglie di aiutare. A seguito delle code che si sono verificate al distretto sanitario di Domodossola, quando un medico ha messo a disposizione nuovi posti per i pazienti, il sindaco Lucio Pizzi ha incontrato il direttore generale dell'ASL VCO Francesco Cattel. La situazione non è più tollerabile, ha detto il primo cittadino. Servono programmazione seria e investimenti sul personale sanitario. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

purtroppo l'informazione locale, la nostra redazione che ci ha portato RVL in forma delle 9.30, Olivia Rodrigo con Drop Dead. Questa è la mattinata talk show con Piero Pratesi. Vi ricordo il numero WhatsApp, che è anche lo stesso del numero di telefono, 0323 552124. C'è Night su RVL, forte.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: RVL, la radio.

su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione nella mattinata talk show, c'è ogni giorno, ogni notte. Io volevo fare i complimenti per quello che vale a Unai Emery, il mister della Aston Villa, che si è aggiudicato la quinta Europa League ex Coppa UEFA della propria carriera. Tra l'altro ieri ho visto la partita e ho visto che non c'è stato proprio match tra le due squadre, la Aston Villa che ha rischiato anche di fare il quarto gol più volte, che poi si è aggiudicata il titolo. Aston Villa, che dato che sono un amante di queste cose, non vinceva una Coppa Europea dalla stagione 81-82, dove alla prima partecipazione in Coppa Campioni vinse la Coppa Campioni in finale contro il Bayern Monaco, che era sulla carta superiore ai Villans. Vinse giocando con la seconda maglia, con la maglia bianca, e infatti ieri ancora giocando con la maglia bianca la Aston Villa ha vinto. Nell'81-82 gol di White dopo una bambola quasi indegna presa dagli inglesi, sbagliarono gol clamorosi il Bayern Monaco. L'anno dopo l'Aston Villa si presentò ai nastri di partenza da detentore della Coppa dei Campioni, venne eliminato dalla Juventus di Platini e Boniek, che poi perse la finale con l'Amburgo ad Atene, 1-0, gol di Magath. Taylor Swift su RVL, Elizabeth Taylor.

0: da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molesti e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. La situazione traffico si mantiene ancora decisamente critica. I flussi di traffico restano particolarmente sostenuti in direzione dei principali centri urbani della regione, con code e disagi che persistono sulle maggiori arterie autostradali. A complicare la situazione anche degli incidenti e lavori in corso. Partiamo dalla 9 Milano-Chiasso. Si registrano code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti tra Castellanza e Origi Ovest per traffico intenso in direzione Milano. Code sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano per traffico intenso verso Milano, e tra Piero e Sesto San Giovanni a causa di un incidente che vede coinvolte 3 autovetture in direzione Venezia. 2 chilometri di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per l'Autosole e Pavia Opera a causa di un incidente avvenuto in direzione della 8 dei Laghi. Coda di 2 chilometri per incidente anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Traffico intenso proprio sulla Milano Meda, con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo lombardo. In entrata a Milano code a tratti sulla 1 Milano Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano, e un chilometro di coda sulla 7 Milano Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Coda di 3 chilometri sulla tangenziale di Pavia per traffico intenso tra San Martino, Siccomario e Pavia Nord in direzione della statale 35 dei Giovi. 3 chilometri di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori in corso in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
5: Ed è il momento della mattinata talk show della sequenza di Happy Music mixata senza nessuna interruzione. Vi suoneremo la versione remix dei Comma Cose di Cuoricini. Ci sarà anche Loretta Goggi con Maledetta Primavera, sempre remixata, mentre Alessandra Stan con Mr. Sex Saxobeat chiuderà la nostra sequenza di Vitamina, che apriamo con gli ABBA, Dancing Queen.
4: Vitamina RVL.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo quindi sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori il traffico è rallentato tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È

0: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo arrivati a giovedì nella mattinata talk show, il momento della musica in vinile, lo speciale ti ricordi quando, con lo speciale dedicato alle colonne sonore. E qua vi premetto già che le ragazzine, gli adolescenti, le giovani donne del 1986 torneranno a sognare come avevano fatto in quel periodo. Siamo al 15 di giugno 1986, quando esce questa canzone che chiaramente è la colonna sonora del film Tenetevi forte, Top Gun, scritta e prodotta da Giorgio Moroder, va al numero uno in Belgio, Canada, Irlanda e Olanda. E la UK Single raggiunge la vetta l'8 di novembre 1986 per 4 settimane. Nella Hot 100 di Billboard arriva in vetta il 13 di settembre, sempre l'86, per 1 settimana. L'European Charts arriva al numero 1 l'8 di novembre l'86 per 4 settimane. Prende 6 dischi d'oro e 2 di platino. Vincerà anche l'Oscar e il Golden Globe come miglior canzone. E suono sì lo speciale ti ricordi quando, dedicato alle colonne sonore, però con ancora spesso e volentieri numeri 1 delle varie charts. E in questo caso, come detto, da Top Gun arrivano i Berlin, Take My Breath Away. Da adesso siete autorizzate a sognare.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
2: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
9: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
8: Ma non tutto è sempre sicuro.
9: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio.

0: Io da Zucchi Gomme 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
2: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paese e Sapori di questo giovedì 21 maggio. Sarà aperto fino al 24 maggio a City Life, nel cuore di Milano, il percorso esperienziale di Renest, dalle radici al futuro, un viaggio dentro al cibo, promosso dal gruppo Nestlé in Italia e realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e di Assolombarda. Si parla di una piattaforma di dialogo aperta alla città sul ruolo del cibo nella nostra vita. Il percorso è articolato in quattro tappe. Si parte dalle origini, dove tutto nasce, dall'equilibrio delicato tra risorse naturali, biodiversità e lavoro umano. Si prosegue poi con la trasformazione, spazio di competenze e processi che danno forma ai prodotti, per arrivare alla condivisione e infine alla rigenerazione, con uno sguardo al futuro attraverso pratiche di circolarità, recupero e riuso. Una pizza con pochi carboidrati è possibile? Una pizzeria lancia la sfida. H. Ivano, Me Too, Pizza e Co. ripensa l'impasto in una veste tecnica per andare incontro alle esigenze di tutti. L'impasto nasce da una lavorazione tecnica alternativa con metodo indiretto, biga e 48 ore di lievitazione, poi un'idratazione al 140% e senza olio, spiegano da Me Too. Mentre il blend di farine è studiato ad hoc. Per il progetto è stato fondamentale l'arrivo in squadra di Alberto De Paolo, professionista del settore boulangerie, formatosi tra Italia e Francia e già braccio destro del maestro panificatore Ezio Marinato. Insieme a lui si è elevata sia la linea tradizionale che la ricerca sulla riduzione dei carboidrati. Un lavoro serio, va detto, sviluppato con lo supporto del tecnologo alimentare Luigi Panico, poi analizzato con protocolli ufficiali presso laboratori che verificano l'operato. Appuntamenti da non perdere: dal 22 al 24 maggio nel centro storico di Cagli, Pesaro Urbino, torna Distinti Salumi, la manifestazione realizzata in collaborazione con Slow Food Italia e Slow Food Marche, che celebra la migliore norcineria artigianale italiana. 3 giorni di laboratori del gusto e attività per famiglie, un mercato con produttori artigiani del cibo, oltre agli assaggi presso i cortili del sale e l'osteria dell'Alleanza, dove i cuochi dell'Alleanza Slow Food propongono a pranzo e a cena piatti della tradizione marchigiana o elaborazioni più creative. Distinti Salumi porta nella cittadina marchigiana i grandi interpreti dell'artigianato norcino nazionale, i custodi delle razze locali italiane e gli allevatori estensivi e di piccola scala. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

La testa gira, ci dice Fred De Palma insieme a Anita e Amy Schilla. Io ogni volta che sento questa canzone, secondo il momento, dico: a me gira altro più che la testa. Ma adesso non entriamo nel merito della questione, che è decisamente meglio. Sta per arrivare anche l'oroscopo, grazie a Maya. Intanto Sophie and the Antonettes, Hi My Love.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative. Quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: RVL, la radio.

Fulminacci, maledetto me, su RVL la radio, la mattinata talk show. Ci stiamo avvicinando anche al GR sportivo delle 11 e poi alla sequenza di Vitamina RVL che ci porterà nella terza ora. Intanto c'è Alex Warren, la nostra super rotation con Fever Dream.

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
2: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
3: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
1: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
5: E siamo pronti per una nuova sequenza di Happy Music mixata all'interno della mattinata talk show. In arrivo Sheila B. Devotion con Spacer, poi Alfa insieme a Manu Chao con A me mi piace, Alice Merton e No Roots chiuderà invece la nostra sequenza, che apriamo subito con gli Alcazar, Crying at the Discotheque.
4: Vitamina RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame.

I Rolling Stones, questa è la canzone dei The Colors su RVL la radio, le 11.21, rigorosamente in diretta con la voce di Piero Pratesi nella mattinata talk show, e con The Bausa Magnetic dalla Norvegia con furore, questo disco che sta funzionando niente male e che ci piace suonare nella nostra programmazione all'interno della nostra super rotation.

0: il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
11: Lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
12: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo, in caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
13: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
0: RBL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
14: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sebbene la principale fase di recupero sia ora conclusa, la missione del team di subspeleologi finlandesi che ha recuperato i corpi dei 4 italiani morti in una grotta sottomarina non è ancora terminata. Oggi infatti i 3 torneranno a fare quella che sarà con ogni probabilità l'ultima immersione operativa sul sito per rimuovere le corde e l'attrezzatura

0: installate all'interno nelle grotte durante le operazioni di recupero, ripristinando l'ambiente e rimuovendo le tracce dell'intervento umano. Considerata l'indagine tuttora in corso, sottolinea Dan Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà inoltre di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta, condividendo le informazioni raccolte con le autorità maldiviane. E sempre per la cronaca, rissa tra minorenni fuori da una scuola, sono scattate 6 denunce dei carabinieri, servizio di Luca Manghera.
1: È finita con 6 denunce l'indagine che i carabinieri della stazione di Domodossola hanno condotto su di una rissa tra minorenni scoppiata lo scorso 21 gennaio all'esterno di una scuola superiore della città. Era stato il dirigente dell'istituto a segnalare il fatto ai militari dell'arma, che in questi mesi hanno ricostruito l'accaduto e identificato i coinvolti anche grazie ad alcuni filmati pubblicati sui social network. 4 ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati denunciati per aver preso attivamente parte alla rissa scaturita da quella che i carabinieri definiscono pregressi dissidi di natura personale. Altri 2 minori sono stati invece denunciati per istigazione a delinquere perché incitavano e incoraggiavano la lite.
0: E per concludere, domani l'arrivo della 13ª tappa del Giro d'Italia a Verbania, la partenza alle 12.40 da Alessandria, passaggio a Borgo Manero alle 15.37 per poi arrivare ad Arona, proseguire tra Meina, Lesa, Belgirate e Stresa con il traguardo volante tra le 16.12 e le 16.30, poi Baveno e Feriolo. La corsa giungerà a Verbania tra le 16.25 e le 16.44 a Fondotoce per salire da Bieno, scendere a Trobaso, salire a Ungiasca, poi scendere da Cambiasca via Valle Intrasca, via Madonna del Carmine, poi a Verbania attraverso via Renco, via Battaglione Intra, via Brigata Val Grande Martire, il terzo ponte, poi via Olanda, la statale 34 in via Vittorio Veneto e l'arrivo in piazza Garibaldi quasi all'imbocco di via delle Magnolie tra le 17.01 e le 17.25. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 22 maggio, cielo sereno, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

c'è Francesco De Gregori, 1975 su RVL la radio, nel nostro appuntamento dedicato alla mattinata talk show, dove, come dicevo in precedenza, a grandi passi stiamo anche per arrivare al mezzogiorno, quando poi entreremo nell'ultima ora. E il giovedì del mezzogiorno, nell'ultima ora, mezzogiorno e 20, c'è la rubrica del portale, del ristorante Il Portale, con Annalisa che ci racconta appunto le portate del portale, e già mi viene l'acquolina in bocca. Ora le bambole di pezza, tornate dopo Sanremo con un nuovo disco, Porno.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita. 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Pronti? Azione!
16: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Super Trailers.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Super Trailers.
23: Chiudi gli occhi, che note sono?
24: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
25: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
26: Vuoi fare soldi veri?
27: Chiamami.
25: Un thriller emozionante.
27: Scordatelo, ho chiuso.
25: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
27: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
24: Io sono solo un accordatore.
25: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Temple City, Self-Aware su RVL la radio. Come detto, stiamo per arrivare anche al GR del mezzogiorno, dopodiché gireremo la boa per andare verso l'ultima ora, verso le 13, quando si concluderà la mattinata talk show. Vi posso già dire che domani, causa Giro d'Italia e chiusura strade, terminerò alle 12.30 l'appuntamento con la mattinata insieme, onde evitare il rischio di non poter arrivare a casa. È vero che posso andare fino a Cambiasca a piedi, però giustamente vorrei evitare. Su RVL la radio con Piero Pratesi c'è Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
2: RVL, la radio.

Eccolo qua, il nuovo di Bob Sinclair su RVL, la radio. Entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, non riuscivo a aprire il microfono. Cioè, nel senso è che non riuscissi. Ero convinto di averlo... Infatti adesso l'ho rischiacciato sbagliato, il tasto giusto invece l'avevo schiacciato sbagliato, capita. Su RVL c'è Paola Iezzi, la musica italiana protagonista, stessa direzione il disco che sta girando in queste settimane. Come?

0: volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: Gazzè, La vita com'è, ci ha riportato nel 2015 con questa canzone su RVL la radio. Sta per arrivare Annalisa con Le portate del portale.
1: Le portate del portale. Abbinamenti di gusto e materie prime su RVL la radio.
2: Buongiorno, sono Annalisa del ristorante Il Portale. Oggi vi parlo di un secondo piatto di mare che ha come protagonista i calamari. Innanzitutto li puliamo, togliendo la pellicina esterna e privandoli dell'osso. Fatto questo, vengono farciti con pane secco ammollato, pecorino e i loro tentacoli. Vengono conditi con olio, sale e pepe e messi sotto vuoto per essere cotti a bassa temperatura. Ora sono pronti per essere gustati, ma prima li passiamo leggermente con una fiamma per renderli croccanti esternamente. Passiamo all'impiattamento. Posiamo i calamari direttamente sul fondo del piatto. Li salsiamo con una salsa ristretta al pomodoro. Mettiamo poi un pane sbriciolato profumato alle olive di Riviera, che ci darà croccantezza. Sopra ci mettiamo delle zucchine sott'aceto condite con un olio alla scapece, ossia profumato con aglio e menta. Ora che vi ho raccontato dietro le quinte, non vi resta che venire ad assaggiarli. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Ci sentiamo settimana prossima, sempre su RVL la radio.
1: Le portate del portale. Abbinamenti di gusto e materie prime su RVL la radio.
3: RVL la radio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ieri a Formazza è stato inaugurato il nuovo servizio di rilascio del passaporto nell'ufficio postale Polis del Comune. Sono 69 in tutto gli uffici postali del VCO in cui è stato attivato. Presenti l'assessore regionale Federico Riboldi, sottosegretario Alberto Preioni. Importante, ha detto la sindaca Bruna Papa, che un'azienda come Poste Italiane sia interessata a investire nelle aree periferiche. Il Movimento 5 Stelle del VCO esprime solidarietà a Giuseppina Branca, l'infermiera in pensione di Canero Riviera, che fa parte del gruppo di volontari partiti per consegnare aiuti al confine dell'Egitto da far arrivare poi a Gaza. Il gruppo è stato fermato in Libia dai militari. Giuseppina Branca, dichiara il Movimento 5 Stelle, rappresenta il volto migliore dell'umanità, quello che sceglie di aiutare. A seguito delle code che si sono verificate al distretto sanitario di Domodossola, quando un medico ha messo a disposizione nuovi posti per i pazienti, il sindaco Lucio Pizzi ha incontrato il direttore generale dell'ASL VCO Francesco Cattel.

0: La situazione non è più tollerabile, ha detto il primo cittadino. Servono programmazione seria e investimenti sul personale sanitario. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
2: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: baby.
1: Hello Langley, Chos in Texas su RBL la radio, l'abbiamo suonata nella nostra mattinata talk show. La vostra Vale è già giunta negli studi di RBL, a breve sarà lei a condurvi all'interno di Raschiando il fondo del barile nella prima parte del pomeriggio, e intanto noi siamo pronti per suonarvi la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, Sal da Vinci.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo, in caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
14: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
13: Ma non tutto è sempre sicuro.
14: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
15: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

American Girls, Cherry Styles nella mattinata talk show di RVL con Piero Pratesi, quasi in chiusura. Del resto la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL, quindi abbiamo ancora lo spazio di una canzone, poi ahimè ci dovremo salutare. Beh, vi auguriamo buona domenica con il nuovo disco di Saif.

0: domenica.
1: Buona domenica, eccola qua la canzone di Saif che ci porta ufficialmente a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo giovedì 21 maggio. Io, Piero Pratesi, tornerò con voi ovviamente domani, venerdì staremo insieme fino alle 12.30 perché avrete una versione un po' più lunga di Raschiando il fondo del barile. Vi auguro, come sempre faccio a quest'ora, buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
3: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
4: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
3: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
5: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
3: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
2: Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
6: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per fare lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
2: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Code per incidente sulla 4 Milano-Brescia, tra Castagnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Venezia. Più avanti, sempre in questa direzione, un altro cantiere è la causa dei 3 km di coda tra Desenzano e Sirmione. Ancora in A4 chiuso il bivio per la A21 Piacenza-Brescia per lavori per chi proviene da Milano fino alle 17 di questo pomeriggio. Traffico intenso sul percorso milanese di questa autostrada con code tra Viale Certosa e Milano Est, sempre in direzione Venezia. Un cantiere rallenta il traffico sulla 21 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e il bivio per la Complanale di Piacenza in direzione Bologna. 2 chilometri di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori in corso in direzione Brescia. Disagi per chi si sposta in treno sulla linea alta velocità Milano-Bologna. I treni viaggiano con circa 20 minuti di ritardo per un problema tecnico all'altezza di Piacenza. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i
9: comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ci siamo su RDL Radio, tutto è pronto per Raschiando il fondo del barile e alle 13:07 dobbiamo solo aprire le danze del giovedì pomeriggio. 3 ore di diretta per arrivare fino alle 16 scoprendo qualche curiosità, la voce della vostra Vale a tenervi compagnia e buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè per chi è all'ascolto. Saluto Piero Pratesi e riparto dalla musica di Lady Gaga e Doechii, Runway.

Segway. Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce e su RVL Radio. Ci risentiamo tra pochissimo con i trailer dei film in uscita al cinema e un tuffo musicale nel passato.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Super Trailers.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Super Trailers.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

tuffo musicale nel passato, promesso e fatto, mettiamoci la spunta e ne abbiamo anche approfittato per festeggiare i 40 anni di questo singolo che veniva pubblicato il 27 maggio del 1986. Camillo con Word Up su RVL La Radio, le 13:22 minuti, stiamo raschiando il fondo del barile e piccola curiosità sul video della canzone che interesserà soprattutto i cultori della fantascienza: il protagonista era un giovanissimo attore di nome LeVar Burton, che l'anno successivo avrebbe dato il volto al comandante Geordi LaForge nella serie Star Trek The Next Generation. Hashtag le curiosità della vostra Vale. 0323 552124 è il numero WhatsApp da salvare in rubrica e da utilizzare per scrivere alla diretta di RVL. Intanto suoniamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

L'estate di Francesco Gabbani è già cominciata. Summer Funk su RVL Radio. E prima di andare a collegarci con la redazione locale per l'informazione delle 13.30, suoniamo Risk It All di Bruno Mars.

0: suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl.
1: Don't worry, be happy.
0: Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Zip Workspace, lo spazio giusto.
6: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
10: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
9: Ma non tutto è sempre sicuro.
10: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
11: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
12: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sebbene la principale fase di recupero sia ora conclusa, la missione del team di subspeleologi finlandesi che ha recuperato i corpi dei quattro italiani morti in una grotta sottomarina non è ancora terminata. Oggi infatti i tre torneranno a fare quella che sarà con ogni probabilità l'ultima immersione operativa sul sito per rimuovere le corde e le attrezzature installate all'interno nelle grotte durante le operazioni di recupero, ripristinando l'ambiente e rimuovendo le tracce dell'intervento umano. Considerata l'indagine tuttora in corso, sottolinea Dan Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà inoltre di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta, condividendo le informazioni raccolte con le autorità maldiviane. E sempre per la cronaca, rissa tra minorenni fuori da una scuola, sono scattate 6 denunce dei carabinieri, servizio di Luca Manghera.
3: È finita con 6 denunce l'indagine che i carabinieri della stazione di Domodossola hanno condotto su di una rissa tra minorenni scoppiata lo scorso 21 gennaio all'esterno di una scuola superiore della città. Era stato il dirigente dell'istituto a segnalare il fatto ai militari dell'arma che in questi mesi hanno ricostruito l'accaduto e identificato i coinvolti anche grazie ad alcuni filmati pubblici.

0: sui social network. Quattro ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati denunciati per aver preso attivamente parte alla rissa scaturita da quella che i carabinieri definiscono pregressi dissidi di natura personale. Altri due minori sono stati invece denunciati per istigazione a delinquere perché incitavano e incoraggiavano la lite.
1: E per concludere, domani l'arrivo della 13ª tappa del Giro d'Italia a Verbania, la partenza alle 12.40 da Alessandria, passaggio a Borgo Manero alle 15.37 per poi arrivare ad Arona, proseguire tra Meina, Lesa, Belgirate e Stresa con il traguardo volante tra le 16.12 e le 16.30, poi Baveno e Feriolo, la corsa giungerà a Verbania tra le 16.25 e le 16.44 a Fondotoce per salire da Bieno, scendere a Trobaso, salire a Ongiasca, poi scendere da Cambiasca via Valle Intrasca, via Madonna del Carmine, poi a Verbania attraverso via Renco, via Battaglione Intra, via Brigata Valgrande Martire, il terzo ponte, poi via Olanda, la statale 34 in via Vittorio Veneto e l'arrivo in piazza Garibaldi quasi all'imbocco di via delle Magnolie tra le 17.01 e le 17.25. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
1: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 22 maggio, cielo sereno, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: bellezza fu giusta.
1: Novità di Elisa in rientro dall'informazione locale delle 13.30. Amore è su RVL Radio e nel Regno Unito qualcuno ha annunciato per sbaglio la morte di Re Carlo III, che in questo momento credo si stia toccando i gioielli di famiglia invece di quelli della corona. Perché lui è vivo e vegeto, e lo sanno tutti, lo sanno anche Radio Caroline, storica emittente britannica, che però a causa di un errore tecnico-informatico ha attivato la procedura di emergenza da sfoderare in caso di scomparsa del sovrano. È una procedura che tutti i media inglesi hanno, che tengono lì a portata di mano perché prima o poi servirà, anche se si spera il più avanti possibile ovviamente, e consiste nell'annuncio registrato della scomparsa del re, seguito da un momento di silenzio. A Radio Caroline l'hanno mandato in onda erroneamente prima del tempo, scusandosi per la gaffe subito dopo. Ma va bene così, alla fine non siamo scaramantici, no? Poi non capita tutti i giorni di poter assistere di persona all'annuncio della propria morte. Insomma, un'esperienza decisamente fuori dal comune. Arriva Darin su RVL dal 2022. Satisfaction.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Do you know the power of a saxophone?
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55

0: Al mio paese, suonata su RVL Radio, Serena Brancale, Levante ed Elia ci accompagnano nella prima ora di Raschiando il fondo del barile, che tra parentesi sta anche per volgere al termine. E restando nel Regno Unito, mentre Radio Caroline annunciava per sbaglio la morte di Re Carlo III a causa di un errore informatico e si correggeva subito dopo, la Royal Mint, la zecca reale britannica, dedicava una moneta ai Pink Floyd e al loro celebre album The Dark Side of the Moon. È uscita all'inizio di questa settimana, nell'ambito della serie Music Legends, la moneta da collezione che su un lato riporta il volto del re e sull'altro la copertina del disco, l'iconico prisma che riflette la luce, la cui grafica originale venne realizzata da Strand Torgerson. Beh, molto bella in effetti da vedere, anche da possedere se si è fan dei Pink Floyd. E la buona notizia è che ce n'è un po' per tutte le tasche, perché si parte da un costo di 15 sterline e mezzo per la versione in rame e si arriva poi alle stelle con quella in oro zecchino, ma in quel caso il prezzo è solo su richiesta.
1: RVL la radio.

0: Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 21 maggio. In apertura parliamo di cinema. È stato presentato in anteprima al Festival di Cannes il progetto di Girato a Cinecittà. Il film è diretto da Roland Seiko, che nel 2027 racconterà i primi 90 anni dei celebri studi. Dal 1937 a oggi sono stati realizzati più di 3.000 film e decine tra i più importanti registi, divi, artisti, grandi artigiani, maestranze, hanno reso mitici gli studi cinematografici romani. Il documentario entrerà in questa città del cinema per raccontarla dall'interno, attraverso le riprese di oggi, materiali d'archivio, le testimonianze di registi, attori, produttori, professionisti italiani e internazionali che hanno abitato, attraversato, costruito Cinecittà, proprio come ha raccontato a Cannes il regista Roland Seiko.
1: Io credo che la storia di Cinecittà sia una storia italiana più che solo cinematografica. C'è un mondo da raccontare, praticamente. È di sicuro difficile perché è molto largo, ma di sicuro merita di essere raccontato.
0: Si tiene a Milano da domani al 6 giugno il Fringe Me Festival 2026, che conferma la propria vocazione: portare teatro, musica, performance e arti dal vivo fuori dagli spazi convenzionali, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Quest'anno per la prima volta con una durata di oltre 2 settimane. 224 eventi in spazi diversissimi tra loro: locali, librerie, co-working, ma anche appartamenti privati, studi d'artista, la sede di una casa editrice e una di una radio, vie, palazzi e giardini, perfino un'edicola per trasformare la città in un grande palcoscenico. Fringe Me Festival è ormai giunto all'ottava edizione, con una partecipazione di 17 quartieri periferici di Milano, a cui si aggiungono vari eventi speciali in luoghi più centrali della città. Il direttore del festival, Davide Verrazzani.
2: Fringe Me Festival giunge nel 2026 alla sua ottava edizione. Il festival ha una formula fringe, quindi il suo programma trae origine da una call e gli spettacoli si svolgono in luoghi non convenzionali, quindi non in teatri. Il festival si svolge in 17 quartieri di Milano, è nato 8 anni fa in un quartiere solo e si è allargato molto. Si divide in varie sezioni, la più corposa è quella del che si chiama programma ufficiale, cioè 24 spettacoli che per 5 sere consecutive si esibiscono in alcuni luoghi della città, in alcuni quartieri, e partecipano a quello che è un vero e proprio contest, perché poi il pubblico decreterà il vincitore sarà nel cartellone del Teatro Elfo Puccini prossimamente.
0: A Venezia la Biennale di Architettura 2027 esplora le possibilità di coesistenza nella realtà reale, come recita il titolo della nuova edizione in corso dall'8 maggio al 21 novembre 2027. Lo hanno reso noto il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco e i curatori della mostra Wang Shu e Lu Wenyu. Le domande di oggi convergono in una direzione precisa, spiegano i curatori: la necessità di confrontarsi con la realtà reale, con le pratiche locali, di fare architettura in modo diretto, privilegiando una dimensione del fare fisica e tattile. Molte le domande che il presente pone all'architettura. Per esempio, sottolineano i curatori, ci sono le sfide del cambiamento climatico, il tema della convivenza tra architettura e territorio, quello dei materiali naturali e dei saperi artigianali locali, quello della memoria e dell'innovazione. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: Le 14:04 ed è ora di vitaminizzarci a dovere in questo giovedì pomeriggio ascoltando 4 successi 100% Happy Music, shakerando di Rove, De Oro, Elvis Crespo e Pitbull con il remix di Bailar, Personal Jesus dei Depeche Mode e subito Get Lucky, perché tutto parte dai Daft Punk.
3: Vitamina RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Love di Kamrad, e tra poco su RVLL Radio andremo anche a scoprire qual era il singolo più venduto in Italia il 21 maggio del 1983. Intanto però largo alle news da Milano e alla rubrica curata per noi da Luca Manghera.
1: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Tre fiocchi azzurri e uno rosa in cima al pirellone. Anche quest'anno Joe e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che da anni nidifica sulla sommità della sede del Consiglio regionale sotto gli occhi attenti ma assolutamente discreti di una webcam appositamente installata e l'altrettanto discreta sorveglianza dei volontari dell'ENPA, ha generato quattro eredi, ovvero quattro pulli, come si chiamano i piccoli, degli uccelli selvatici. Sono tre maschi e una femmina, cui un sondaggio online che ha raccolto oltre 12.000 votazioni ha assegnato nomi della tradizione dialettale milanese: Tusa, ragazza per la femmina, e Bagai, ragazzo, Balos, furbetto, e Ninin, cioè bimbo, per i tre maschi. Il rapporto di una grande città con la natura non è quasi mai semplice, ma anche piccole iniziative possono indicare la strada del riequilibrio, come un murale che è stato realizzato alla Cittadella degli Archivi di Milano dall'artista Gianluca Patti e si intitola Respiro, nome più che azzeccato perché grazie all'uso di vernici nanotecnologiche fotocatalitiche è in grado di disgregare gli inquinanti presenti nell'aria, abbattendo sostanze nocive in modo del tutto simile a quanto farebbero 5 alberi piantumati veri e propri. Un'iniziativa sicuramente illuminante che speriamo venga replicata in molti altri angoli della città. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Anche se già in passato tra senso comune e scienza si era verificata una convergenza, ora l'associazione tra giardinaggio e benessere psicofisico trova ulteriori conferme nell'ultima ricerca condotta dall'Università di Cluj in Romania e dal King's College di Londra. Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i molti studi che negli ultimi decenni si sono concentrati sull'argomento e che hanno coinvolto decine di migliaia di partecipanti. Ha ospitato l'articolo la rivista di settore BMC Systematic Reviews. Le statine, un gruppo di farmaci tradizionalmente impiegati per ridurre il livello di colesterolo nel sangue, potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta alla demenza senile che impegna ormai da decenni la comunità scientifica. Ad affermarle un gruppo di ricerca sudcoreano in un articolo recentemente comparso sul Journal of Neurology Neurosurgery.

0: e psichiatri. In particolare, il consumo di questi farmaci sarebbe associato ad una riduzione dei rischi di insorgenza della malattia pari al 13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Samurai J con Ossessione, il brano che molti considerano il vincitore morale dell'ultimo Festival di Sanremo, perché è stato quello più passato in radio e più streamato sulle varie piattaforme. Ma su RVL c'è da guardare anche al passato per scoprire che il 21 maggio del 1983 il singolo più venduto in Italia era Billie Jean di Michael Jackson, uscito all'inizio dell'anno come secondo estratto dall'album Thriller. Pensate che a Quincy Jones, che produsse il disco, all'inizio la traccia non piaceva per niente, lo so, sembra impossibile, non apprezzava il mix di inquietudine e sensualità che rimandava e riteneva che l'intro fosse troppo lunga. Michael, tagliala, fidati di me, gli disse. Michael Jackson però si rifiutò di farlo, in quanto era proprio quell'intro così lunga a fargli salire la voglia di ballare. E a proposito di ballo, fu proprio per Billie Jean che nacque il moonwalk, proposto per la prima volta durante uno show televisivo della Motown nel marzo del 1983 e accolto dal pubblico con un'ovazione di urla ed applausi. Ultima cosa, quest'anno, 43 anni dopo la prima volta, la canzone è riuscita a tornare in vetta alla classifica americana grazie al successo del film Michael, che ha incassato complessivamente più di 700 milioni di dollari. Ce l'ascoltiamo su RVL, Billie Jean di Michael Jackson.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
11: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Un sorso d'aranciata insieme a Fra Quintale su RDL Radio, sono già le 14:55 minuti. Nella rubrica Accadde Oggi di poco fa abbiamo parlato di Michael Jackson e del suo singolo Billie Jean, che arrivava a conquistare la vetta della classifica italiana il 21 maggio del 1983, ma di Michael Jackson ci occuperemo anche nella prossima ora di Raschiando il fondo del barile, perché qualcuno si è appena comprato le sue mutande usate e noi non possiamo esimerci dallo scoprire quanto le hanno pagate. Subito Sofia and Antoinette per arrivare all'informazione nazionale delle 15. Questa è I, My Love.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
3: È passato un minuto dalle 15 e per dare il via alla terza ora di Raschiando il fondo del barile passiamo attraverso quattro successi suonati senza alcuna interruzione. Stiamo per mettere in fila Donatella della Rettore, Hot Stuff di Donna Summer, Elton John e Dua Lipa con il remix di Cold Heart e subito voliamo sulle piste da sci. Un po' fuori stagione, ma che vi devo dire, a noi piace essere non convenzionali. Il Pagante con Settimana Bianca.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, invariata la situazione del traffico sulla A12 Roma-Civitavecchia. L'autostrada è chiusa da questa mattina per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante al chilometro 15.900 tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione di Civitavecchia. E a seguito di questa chiusura si è formata una lunga coda in autostrada dalla barriera di Roma Ovest a Torri in Pietra. Restiamo sulla A12 ma andiamo in Liguria, dove per lavori si sta in coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per lavori tra Celle Ligure e Albisola, proseguendo verso Ventimiglia file ma per un veicolo fermo tra Albisola e Savona. Sulla 4 Venezia Trieste dopo un incidente si registrano ancora code tra Re di Puglia, Monfalcone e la barriera di Trieste Lisert verso Trieste. Sul tratto Milano Venezia della 4 lunghe code per un veicolo in fiamme tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia, file anche verso Milano tra Sirmione e Desenzano. Code e rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Code per lavori in direzione sud verso Taranto tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Harry, scusa, lo sento, il ritornello del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari ci è già entrato in testa e siamo pronti a cantarlo per tutta l'estate. E per sapere cosa bolle in pentola in Piemonte, la rubrica Wazon è pronta a portarci una carrellata di eventi e spettacoli.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Venerdì 22 e sabato 23 maggio Torino ospita la prima edizione del Musee Festival, una manifestazione culturale promossa dalla Fondazione Musee Italia per contrastare la povertà educativa attraverso i linguaggi dell'arte. L'iniziativa, nata sulla scia dell'ampia attività di laboratorio svolta nelle scuole del capoluogo piemontese, si articola in due giornate dense di appuntamenti, una parata circense all'aperto nel quartiere Barriera di Milano e una serie di laboratori gratuiti per famiglie e insegnanti alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. L'obiettivo della kermesse è portare al di fuori delle aule scolastiche l'esperienza educativa e artistica, sensibilizzando la cittadinanza sull'importanza dell'inclusione sociale nei contesti più fragili. Torna a Torino da venerdì 22 a domenica 24 maggio l'attesa edizione di Flor Primavera, storica mostra mercato dedicata al florivivaismo che ritrova la sua sede originale nel suggestivo Parco del Valentino. L'evento è ingresso libero e con orario continuato dalle 9.30 alle 19, segno un ritorno significativo in un luogo simbolo della tradizione botanica cittadina. Al Teatro Erba di Torino dal 21 al 24 maggio torna in scena Forbici Follia, giallo comico e interattivo di Paul Porner con regia di Gianni Williams. Un'edizione firmata Torino Spettacoli che segna i 26 anni di repliche per un titolo che ha attraversato stagioni e pubblici differenti. Francamente, l'artista torinese venerdì 22 maggio torna nella sua città per un concerto di Hiroshima Mon Amour. Francesca Siano, questo è il suo vero nome, ha conquistato l'attenzione di tutti grazie alla partecipazione a X Factor, dove è arrivata a un passo alla finale portando avanti un'idea di musica che parla di attivismo e diritti. Venerdì 22 maggio al Centro Culturale Nostradamus di Baveno il concerto Swing Opera, che nasce dalla collaborazione tra Accordi Disaccordi, virtuoso e affermato trio di sperimentatori del genere Gypsy Jazz, e la cantante lirica Chiara Osella, elettrico mezzo soprano fuori dagli schemi del mondo classico. Questo innovativo progetto supera i confini tra generi musicali, proponendo un repertorio classico e senza tempo rivisitato in maniera unica e originale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
1: RVL.

Il mix box di Bob Sinclair e la voce di Kaisa per la versione 2026 di I Can Wait su RVL Radio. E arrivati a questo punto di Raschiando il fondo del barile, la domanda è solo una: quanto può costare un paio di mutande? L'altro giorno sono andata al mercato e ne ho portate a casa 3 per 10 euro. Ma se le stesse mutande sono state indossate da Michael Jackson, beh, la storia cambia e di molto. Tra poco vi dirò quanto le hanno vendute all'asta. Prima Tropico e Franco 126 per Piazza Garibaldi su RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto

0: 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Zip
3: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ieri a Formazzo è stato inaugurato il nuovo servizio di rilascio del passaporto nell'ufficio postale Polis del Comune. Sono 69 in tutto gli uffici postali del VCO in cui è stato attivato. Presenti l'assessore regionale Federico Riboldi, sottosegretario Alberto Preioni. Importante, ha detto la sindaca Bruna Papa, che un'azienda come Poste Italiane sia interessata a investire nelle aree periferiche. Il Movimento 5 Stelle del VCO esprime solidarietà a Giuseppina Branca, l'infermiera in pensione di Canero Riviera, in Egitto per arrivare in Libia dai militari. Giuseppina Branca, dichiara il Movimento 5 Stelle, rappresenta il volto migliore dell'umanità, quello che sceglie di aiutare. A seguito delle code che si sono verificate al distretto sanitario di Domodossola, quando un medico ha messo a disposizione nuovi posti per i pazienti, il sindaco Lucio Pizzi ha incontrato il direttore generale dell'ASL VCO, Francesco Cattel. La situazione non è più tollerabile, ha detto il primo cittadino. Servono programmazione seria e investimenti sul personale sanitario. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
5: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Essential su RDL Radio. Torniamo sul fondo del barile accompagnati dalla musica di Sondre. Dopo l'informazione locale delle 15:30, mancano circa 20 minuti alla fine della puntata di oggi e, stando alle ultime notizie, il rapper canadese Drake avrebbe comprato all'asta in Francia un paio di mutande usate appartenute a Michael Jackson, artista del quale lui è notoriamente grande fan. Si sarebbe dato battaglia al rialzo con altri collezionisti fino a raggiungere la cifra di $365,000. Sì, avete sentito bene, $365,000 per un paio di mutande che sono state a contatto con i gioielli di famiglia del re del pop e che non sarebbero ancora state lavate. E siccome Drake la scorsa settimana ha sorpreso tutti mettendo sulla copertina del suo nuovo album Iceman il guanto bianco tempestato di Swarovski indossato da Michael Jackson durante il Victory Tour del 1984, un altro cimelio che si era aggiudicato all'asta nel 2023, beh, a sto punto ci aspettiamo di vedere spuntare prima o poi anche quelle mutande.
1: RVL, la radio.

0: Vittorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
10: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
9: Ma non tutto è sempre sicuro.
10: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
11: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Baci piano ma non troppo, che su RVL e la radio non abbiamo tempo da perdere in chiusura di Raschiando il fondo del barile. Dobbiamo lasciare spazio a Marco Pennacchini. Tra poco e fino alle 19 ci sarà Occhio al Penna, mentre per altre notizie curiose e per risentire la voce della vostra Vale dovrete attendere domani. Domani venerdì, con mezz'ora in più da passare insieme, perché inizieremo eccezionalmente alle 12.30. Vi lascio con Baci e Abbracci, l'augurio di passare una buona serata e vi saluto. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla, siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, coda in prossimità dei lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della 8 Milano Varese. E a Milano sul tratto cittadino della 4 per incidente, code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Traffico in aumento lungo le tangenziali, code sulla nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est, code a tratti tra Lambrate e Cam Monlue nelle due direzioni. Di nuovo sulla 4 lungo il tratto Milano-Venezia, lunghe code a causa di un mezzo pesante in fiamme tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione di Venezia. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 e le 5 chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Contestualmente chiusa l'immissione sulla 8 per chi dalla diramazione Gallarate-Gattico deve proseguire verso Varese. E con lo stesso orario, quindi 21.5, l'autostrada A8 sarà chiusa anche in direzione di Milano tra Varese e Solbiate Arno. E a Milano sul tratto cittadino della 4 tra le 22 e le 5 è chiusa l'immissione sulla 8 Milano Varese per chi da Venezia deve proseguire verso Varese. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio.
6: Buon giovedì pomeriggio da Marco Pennacchini, RVL la radio, questo è Occhio al Penna, 21 maggio 2026, insieme per tre ore. Auguro un buon pomeriggio anche alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con Dua Lipa, questa è Love Again.

ricordi di Blanco insieme ad Elisa ci portano dritti fino al ricordo, vedi che è tutto collegato, con i nostri punti di contatto X, Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL Radio. Vi ricordo anche lo 0323 55 21 24 che è la linea per i vostri messaggi qui da noi, sempre attiva per tutti i programmi di RVL Radio. Direttamente dalla Norvegia, Ed Bausa, Magnetic.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo quindi sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori il traffico è rallentato tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
15: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

John Tonacci con You and Me su RVL. Buon giovedì pomeriggio da Marco Pennacchini. Occhio al PIN fino alle 19. Li vedevate i Power Rangers quando eravate più piccolini? O avete qualcuno di piccolino che vede i Power Rangers? C'è anche quella come cosa. La serie TV, sapete che hanno fatto tantissimi film, no? Uno degli ultimi è uscito pure una decina di anni fa, che era il 2017. Si chiamava appunto Power Rangers, se non erro. E dentro, ecco questa, sono partito da molto lontano in realtà, Trini, quella gialla dei Power Rangers, quella con la tutina gialla, sapete da chi era interpretata? Da Becky G, sì, cantante che sentiamo spesso, lo sentiamo anche adesso, no? Perché l'ultima produzione di Topic, che è tornato alla grande, un singolo dietro l'altro, e qui si prepara davvero all'estate 2026, ed è proprio Becky G alla voce, questa è Sorry Papi.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
15: Occhio al Penna! Con Marco Penna Pennacchini.

tutte le produzioni che si preparano a vivere al 100% l'estate 2026, così come ci prepariamo noi di RVL la radio. Zerb insieme a Rita Ora, If It's Not Love, questo è Occhio al Penna fino alle 7 con me Marco Pennacchini, e c'è anche il nuovo di Achille Lauro, Super Rotation, si chiama Comuni Immortali.

date già programmate. A proposito, vi ricordo, è rvl.it, sezione concerti, con tutte le date non solo di Achille Lauro ma di tutti gli artisti che sono e saranno in giro per l'Italia. E come annunciato, se ne va da X Factor, dice che è finito quel ciclo e c'erano diversi rumors che sembrano essere confermati. Sarà Irama a sostituire presumibilmente Achille Lauro nella giuria di X Factor 2026, e vedremo come si comporterà, anche perché l'eredità è di quella pesante, eh? Non è che sostituisci uno qualunque, sostituisci uno grande come Achille Lauro. Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group, struttura, metodo, controllo.
13: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar su RVL la radio, il pomeriggio di Occhio al Penna, e ci sono tante date. Prima abbiamo detto, no, molto velocemente, Achille Lauro, che lo sappiamo ha già programmato date nel 2027, il G-Summer 2026 di Giorgia, 10 luglio a Termoli, poi Vigevano, Asti, Palmanova, Cattolica, Pisa, Catania, Milazzo, e poi ci sarà anche il gran finale alle date dei teatri, come per esempio, no, ci sarà a Roma e tante altre cose. Vi ricordo di nuovo rvl.it sezione concerti, così almeno avete le date in primo piano e sapete benissimo quali biglietti e quanti biglietti comprare.

canzone che nasce quasi per caso, questa Life in Life degli Opus nel 1985. Erano lì, no, in studio a chiacchierare, anche a pensare di festeggiare l'anniversario della band. Era l'undicesimo anniversario, verso la fine dell'84 cominciano a suonicchiare ed esce fuori questa canzone che ha avuto primi posti dappertutto, anche negli Stati Uniti e in Canada. Poi, come abbiamo tante volte detto, quando sentiamo questo pezzo su RBL è storico, perché fa da colonna sonora quel palleggio di Diego Armando Maradona nell'aprile dell'89 prima di un Bayern Monaco-Napoli di Coppa UEFA. Davvero una cosa fantastica per chi ama il calcio, palleggiare al ritmo, è stata la storia del calcio. Arrivano le news delle 17 prima The Colors, Rolling Stones.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis, il sorteggio effettuato oggi da Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, Sperazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
2: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, ti si è visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
1: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20.45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio, sull'autostrada 4 Milano-Venezia abbiamo code per un mezzo pesante in fiamme, ormai spento, tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione di Venezia, ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta, quindi in direzione di Milano, a causa dei curiosi. Sempre in A4, ma nell'area di Milano, troviamo code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si sta in fila per lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della Milano-Varese. A Milano traffico intenso lungo le tangenziali con code a tratti. Passiamo ai lavori previsti per questa notte. Sulla A8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente chiusa l'immissione sulla A8 per chi dalla diramazione Gallarate-Gattico deve proseguire verso Varese. E con lo stesso orario, quindi 21.5, in quell'autostrada A8 sarà chiusa anche verso Milano tra Varese e Solbiate Arno. Sul tratto milanese dell'autostrada A4 tra le 22 e le 5 sarà chiusa l'immissione sulla A8 Milano-Varese per chi da Venezia deve proseguire verso Varese. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Quattro successi senza nessuna interruzione, c'è la 4x4 con Jovanotti a te, Lean On, Major Lazer, chiuderemo con Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese, e apriamo con Neck, Se una regola c'è.
5: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: passione, 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Radio Paese va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico e pubblicità qui su RBL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest verso Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Ancora per incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est verso Torino. Vi ricordiamo che è in corso la 12ª tappa del Giro d'Italia con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. La corsa ha raggiunto il Piemonte intorno alle 16 e percorre la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada e proseguendo sino a Novi Ligure dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: RVL.

direttamente dall'Olanda, Another Control to You, insieme a 54 Ultra su RVL Radio. Buon giovedì pomeriggio da Marco Pennacchini. Con me fino alle 7 c'è Occhio al PIN, 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi qui da noi, valida ovviamente per tutti i programmi di RVL la radio, così come è sempre valido il nostro invito a mettere like, a seguirci sui social, Instagram, Facebook X. Ci trovate come RVL la radio, la più bella del mondo. Rocco Hunt. Dico.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. I carabinieri del VCO hanno smantellato una banda di spacciatori guidata da un giovane di appena 25 anni di Domodossola. Il bilancio di 5 arresti compiuti tra Domo e Verbania. Il gruppo spacciava hashish, marijuana, ecstasy e sigarette elettroniche al THC attraverso app di messaggistica criptata e sim intestate a prestanome. La banda non si faceva scrupoli nell'usare violenza e intimidazioni. Uno dei numerosi driver, una ventina, 3 arrestati e 17 denunciati, privati che ingaggiavano per fare le consegne che avvenivano con auto di lusso pagate in contanti come un Audi RS3, era stato attirato in una trappola e aggredito perché sospettato di collaborare con le forze dell'ordine e gli era stato poi imposto di pagare 1.500 euro al mese. Inoltre il gruppo è stato collegato a recenti episodi di violenza avvenuti in vari locali notturni della provincia e avrebbe avuto a disposizione armi da fuoco clandestine al momento ancora non rinvenute. L'altra notizia è partita con una simbolica

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

grande musica di sempre su RVL la radio. Questo è il pomeriggio di Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini. Iron Horse, Sweet Louie Lewis, gruppo storico di Randy Bachman, che aveva avuto tanto successo qualche anno prima nel 74 con You Ain't Seen Nothing Yet, con i Bachman Turner Overdrive, e poi alla fine ha formato questi Iron Horse, gruppo musicale canadese che ha portato al successo questa Sweet Louie Louie nel 1979. La grande musica di sempre su RVL la radio, come detto proprio all'inizio di questo parlato, e vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18 qui su RVL la radio con Ti Ricordi Quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 raccontato e suonato in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi, l'hashtag Save the Vinyl. Torniamo ai giorni

Volevo capire, madame, insieme a Marrakesh, proprio Marrakesh è il protagonista del docufilm King Marrakesh, 25, 26 e 27 maggio nelle sale italiane, che narra la storia di Marrakesh da quando ha cominciato, no, a canticchiare le prime barre, come si dice, fino al fatto di essere diventato davvero King Marrakesh. Fabio Rizzo, raccontato in tutto e per tutto. Fabio Rizzo, il nome vero appunto di Marra. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Zip
4: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Gaia con Bossa Nostra su RVL Radio, occhio al PIN fino alle 7. Periodo particolare, lo abbiamo raccontato anche qualche settimana fa per Harry Styles, perché pare, no, che il matrimonio sia molto vicino con Zoe Kravitz. Tante belle preparazioni, tante cose entusiasmanti accadute, e soprattutto quando ti arriva l'approvazione del suocero, sono belle cose, no? È uscito, ce l'abbiamo già in rotazione, Dance No More, il nuovo singolo di Harry Styles. E al video, che è abbastanza, diciamo, sexy, per usare una parola del 1970, Lenny Kravitz ha detto: sai, mi piace il video, mi piace il tuo stile. Quindi, oltre che hai avuto l'approvazione del suocero, se il tuo suocero è Lenny Kravitz, no, ci sta tutta. Ci sono le news delle 6 adesso, prima c'è proprio lui, Harry Styles, questa è American Girls. Right.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamani il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Cudre sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Bagiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia code a tratti per traffico tra il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Verona Est in direzione di Venezia. Sempre in A4 ma nell'area milanese code anche qui per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Altri file sulla 8 Milano-Varese ma per incidente tra Origio Ovest e Busso Arsizio in direzione di Varese. Traficate le tangenziali e la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città. Restiamo sulla Milano-Lecco per un incidente avvenuto all'altezza di Seregno, ci sono code nelle due direzioni. Problemi sulla statale 42 del tonale della Mendola, per incidente la strada è chiusa all'altezza di Casazza nelle due direzioni, inevitabili ripercussioni per il traffico. E sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code in prossimità dei lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della 8 Milano-Varese. Incidente sulla 1 Milano-Bologna, si sta in fila tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, in carreggiata opposta al altre file ma per lavori tra Basso Lodigiano e Piacenza. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza
5: c'è anche Alicia Keys di No One all'interno della 4x4, pronta a partire, a seguire Malika Ayan senza fare sul serio. Chiuderemo con Lady Gaga e Deci Runway e apriamo questa 4x4 tutta al femminile con Paola e Chiara, amici come prima.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga Deci con Runway. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Fulminacci, maledetto me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per un incidente la 21 Torino Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 4 Torino Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Malcarlo Mesero e Novara S in direzione Torino. Per il solo traffico intenso si viaggia rilento sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18:30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

Illuminacci, la sua Maledetto Me qui su RVL Radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini, occhio al PIN fino alle 7. Qualche giorno fa si è divertito per le strade di Roma, esattamente a Trastevere. Si è messo lì, Fulminacci, ha preso la chitarra e ha messo a cantare, no? Tipo alle 6 del pomeriggio, si è messo lì a cantare con tanti romani e tanti turisti che passavano. Non è stato riconosciuto subitissimo, però comunque quando poi l'hanno riconosciuto si sono fermati in parecchi. La cosa bella poi di suonare a casa, no? Di suonare proprio nelle strade che t'hanno visto crescere. C'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
14: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
15: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55

0: Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Operazione antidroga dei carabinieri del VCO, arrestati i componenti di una banda guidata da un 25enne di Domodossola. In manette ho denunciati anche i numerosi driver, una ventina, che usavano per le consegne. Il gruppo è collegato a diversi episodi di violenza avvenuti in locali della provincia e si sospetta che avesse anche delle armi da fuoco clandestine. Partito in 69 uffici postali del VCO il servizio di rinnovo dei passaporti, ulteriori uffici in via di ammodernamento saranno presto abilitati. Domani Verbani arriva al Giro d'Italia per ragioni di sicurezza e viabilità in tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Le lezioni termineranno alle 12.30.
1: Il meteo di RVL.
2: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Previsioni del tempo per venerdì 22 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 13 e 28 gradi, la tendenza per il fine settimana soleggiato sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
4: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Emmainsieme.com con Vacci Piano su RVL. Una buona serata da Marco Pennachini. Questo è Occhio al Penna, sapete, l'avete sicuramente letto qualche settimana fa. Emma, no, che ha risposto giustamente, anche abbastanza arrabbiata, ad una polemica sul suo dimagrimento da un haters sui social. Ma non è l'unica, perché queste polemiche si stanno espandendo anche a Olivia Rodrigo, a Darisa e a tante altre artiste, e qualcuno sui social le accusa di usare aiutini quando loro in realtà hanno detto no, abbiamo solo cambiato alimentazione, vogliamo stare solo bene con noi stesse. Purtroppo è il lato brutto dei social network quando no, capitano queste disavventure con gli haters. C'è Mick Fabulous.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa.

di Rodrigo, il suo ultimo singolo si chiama Drop Dead, qui su RVL la radio. Una buona serata da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Pin fino alle 19. Annunciate finalmente le date in Italia per The Unraveled Tour, il tour che toccherà diverse parti del globo di Olivia Rodrigo. Due date qui da noi, 27 e 28 aprile 2027, Unipol Dome a Milano. Biglietti già in vendita e ci sono già, no, dei numeri molto interessanti per quanto riguarda le vendite appunto di questi biglietti, quindi sbrigatevi se volete vedere Olivia Rodrigo live. Per tutto quello che riguarda i live vi ricordo sempre rvl.it, la nostra pagina dedicata ai concerti, la trovate proprio in sezione concerti con tutte le date aggiornate in tempo reale. Cioffi insieme a Noemi, Farfalle nello stomaco.

Sophie and Anthony Hatz con Hi My Love a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini una buona serata a tutti voi, vi lascio con Fabiana e RVL Che Stories, noi ci sentiamo domani pomeriggio dalle 16 qui su RVL, la radio.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flottiglia atterrati oggi a Istanbul a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
0: L'economia.
1: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
2: Quasi due italiane su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
3: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
2: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
3: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
1: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra il bivio con la 9 Milano Chiasso e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code in prossimità dei lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della 8 Milano Varese. Ed è intenso il traffico nell'area milanese sulla 4, code tra Pero ed Agrate in direzione di Venezia e verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Traficate le tangenziali e la Milano Lecco e la Milano Meda in uscita dalla città. Restiamo sulla Milano Meda, ci sono code a

0: Carica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: RVL.
2: Dai, che è arrivato anche il giovedì, ben ritrovati su RVL la radio, siete con Fabiana Contin, con la Fabi. Dopo il nostro Marco Pennacchini, che con occhio al penna torna domani, siamo pronti per iniziare Che Stories insieme fino alle 22.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories. Quando

canzone estiva di Annalisa che si è portata a casa un altro grande riconoscimento, perché c'è una nuova location chiamata Unipol Dome di Milano che è stata inaugurata dal Liga, e poi si è esibita anche Annalisa. È stata la prima artista donna a tenere infatti uno show in questo luogo magico. Oltre 16.000 persone hanno cantato insieme a lei in quella che è stata una data storica del suo tour, sicuramente da ricordare sia per lei che per i suoi fan. E in un post ha detto: Milano, cos'è successo? Guardo i video, non credo ai miei occhi, siete una meraviglia, grazie, è una parola piccola ma ve la dico con il cuore che scoppia. Questo è il messaggio che Annalisa chiaramente ha affidato ai social dopo questo grande spettacolo. Arriva Sombra.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor, il nuovo singolo. Allora, manca poco ormai al matrimonio della Swift. Inizialmente si parlava della data del 13 di giugno, riferimento soprattutto al numero fortunato di Taylor, ma come spesso accade quando si tratta della cantante, i piani possono anche cambiare all'ultimo momento. Quindi si parla adesso di una nuova data fissata per il 3 di luglio, un timing perfetto per il weekend del 4 luglio, festa simbolica negli Stati Uniti e perfettamente in linea con l'estetica a tema tanto amata da Miss Americana. La scelta permetterebbe così anche agli sposi di concedersi una luna di miele prima dell'inizio del training camp per il futuro sposo, previsto per fine luglio. E così pare proprio che quella data sia quella scelta. Si parlava tra l'altro di una celebrazione divisa tra la villa della cantante e un resort a 5 stelle con organizzazione pensata per garantire massima privacy e sicurezza. Però anche qui sappiamo poco in realtà, fatto sta che sappiamo chi farà parte del matrimonio e sono le damigelle Selena Gomez e Gigi Hadid. Le due sono tra le migliori amiche della cantante e secondo appunto le fonti faranno anche parte del party pre-matrimonio. Vabbè, appena avremo qualche altra indiscrezione sicuramente ve la comunicheremo. Adesso c'è Achille Lauro con Comuni Immortali. It's

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli.

0: benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. I carabinieri del VCO hanno smantellato una banda di spacciatori guidata da un giovane di appena 25 anni di Domodossola. I bilanci di 5 arresti compiuti tra Domo e Verbania. Il gruppo spacciava hashish, marijuana, ecstasy e sigarette elettroniche al THC attraverso app di messaggistica criptata e sim intestate a prestanome. La banda non si faceva scrupoli nell'usare violenza e intimidazioni. Uno dei numerosi driver, una ventina, 3 arrestati e 17 denunciati, che ingaggiavano per fare le consegne, consegne che avvenivano con auto di lusso pagate in contanti come un Audi RS3, era stato attirato in una trappola e aggredito perché sospettato di collaborare con le forze dell'ordine e gli era stato poi imposto di pagare 1.500 euro al mese. Inoltre il gruppo è stato collegato a recenti episodi di violenza avvenuti in vari locali notturni della provincia e avrebbe avuto a disposizione armi da fuoco clandestine, al momento ancora non rinvenute. L'altra notizia è partita con una simbolica cerimonia a Formazza, la possibilità di svolgere in 69 uffici postali del VCO le pratiche per avere il passaporto. Il servizio è reso possibile dalla collaborazione tra poste, polizia e istituzioni del territorio e in particolare grazie al progetto Polis, che riguarda l'ammodernamento degli uffici postali. Presto il servizio sarà poi esteso anche ad altre località. Domani è il gran giorno del Giro d'Italia. I dettagli da Maria Elisa Gualandres.
9: Domani l'arrivo della 13ª tappa del Giro d'Italia a Verbania. La partenza alle 12.40 ad Alessandria, poi passaggio a Borgo Manero alle 15.37 per arrivare ad Arona e proseguire tra Meina, Alesa, Belgirate e Stresa con il traguardo volante tra le 16.12 e le 16.30. Poi Baveno e Feriolo, la corsa giungerà a Verbania tra le 16.25 e le 16.44 a Fondo Toce per iniziare la salita di Bieno, scenderà a Trobaso, salirà a Ungiasca per scendere da Cambiasca in via Valle Intrasca e in via Madonna del Carmine. Poi Verbania attraverso via Renco, via Battaglione Intra, via Brigata Val Grande Mar, il terzo ponte su via Olanda, la statale 34 in via Vittorio Veneto, l'arrivo in piazza Garibaldi quasi all'imbocco di via delle Magnolie tra le 17.01 e le 17.25.
10: Il meteo di RVL.
11: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Previsioni del tempo per venerdì 22 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 13 e 28 gradi. La tendenza per il fine settimana, soleggiato sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Tiziano Ferro e Giorgia, questa è Superstar, ma è uscito un nuovo singolo e una nuova collaborazione per Tiziano Ferro con Lazza, che vanno insomma a interpretare un grande successo di Tiziano, il primo singolo praticamente della canzone che lo ha consacrato. Sto parlando di Perdono, che festeggia quest'anno 25 anni di successi. Tra le altre cose, su Lazza Tiziano ha detto: mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica, era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap, ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all'occorrenza. Quando tempo dopo lo vedi sul palco di Sanremo, rimasi stupito positivamente del suo passaggio. Era uno dei pochi artisti sempre in nota, il pezzo era bellissimo, il mio brano preferito di quella edizione. E poi è arrivata la collaborazione, sicuramente la sentiremo prestissimo anche noi. Adesso The Bausa, Magnetic.

Niente pausa su RVL la radio, ma parliamo dei The Colors che hanno colpito nel segno anche questa volta con il pezzo Rolling Stones che sta andando molto bene. Stash chiaramente soci felicissimi, tra le altre cose lui in un recente post sui social ha fatto una promessa ai fan: ci vediamo presto, molto presto. Non è chiaro se l'artista si riferisca al prossimo disco dei The Colors, che sappiamo già essere pronto ma ancora senza un titolo o una data di pubblicazione, oppure del tour, perché la band ha già rilasciato le date del tour di questo 2026. Li ascoltiamo.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio.

Sorry Papi, Topic e Becky G con questa canzone. Chiudiamo anche la prima ora di Che Stories di oggi giovedì. Siamo quasi pronti per lasciare spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Vi aspetto subito dopo per il 4x4, ma adesso Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Mi sento

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
2: Fine di un incubo, sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
3: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
2: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
2: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
1: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Alfiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera alle conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc, a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera, alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: C'è in 4x4, come anticipato, questo è il primo appuntamento di oggi, giovedì, all'interno di Key Stories. E in questo 4x4 ascolteremo tra poco i Negramaro, solo 3 minuti, ma anche No Hero di Elisa, Ossessione di Samurai J, ma iniziamo con L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo.
6: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
0: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Zerberita ora con If It's Not Love, nuovo singolo anche in questo caso. Nel frattempo è tornato Rocco Hunt con nuova musica, ma anche con un bellissimo post affidato ai social. Infatti sta per diventare papà per la seconda volta. Il cantante 31enne ha annunciato sui social un mesetto fa di essere in attesa del secondo figlio insieme alla moglie Ada. Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo, la famiglia si allarga, ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l'ora di conoscerti e il tuo fratellone Joe ti proteggerà con il suo cuore grande. Siamo infinitamente grati, ha scritto appunto Rocco Hunt, pubblicando anche una serie di scatti con la moglie e il loro primo figlio Giovanni, appunto nato nel 2017. Lo ascoltiamo, La più bella del mondo. Dicono

E anche Talk to You di Another è entrato nella Super Rotation di RVL la radio. Stiamo per ascoltare una canzone molto bella, Pump Up the Jam, sì, di Technotronic. E allora, visto che è giovedì, che il weekend ormai piano piano, passo passo, si avvicina, che su RVL la radio ogni sabato e ogni domenica c'è un contenitore che vi dà la possibilità di ascoltare tanti successi 70-80 in vinile, curato dal nostro Piero Pratesi. Si chiama Ti ricordi quando? Segnate in agenda.

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Bollette

0: corsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Zip Workspace, lo spazio giusto.
4: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, coworking e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Saif, tu mi piaci tanto all'interno del nostro Che Stories, ma siamo già pronti per chiudere anche la seconda ora dell'appuntamento di oggi su RVL la radio. Abbiamo però ancora 60 minuti da passare insieme, quindi vi aspetto dopo l'informazione. Adesso Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: è chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare. Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato. Il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E inauguriamo la terza e ultima ora di Che Stories di oggi con il 4x4, ultimo appuntamento all'interno del nostro contenitore per ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Tra poco Jojo con Too Little Too Late e poi ascolteremo anche Potremmo Ritornare, Emma e Rcomi Vacipiano. Subito Silvia Coleman con All Around the World.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Presente o passato non fa nessuna differenza. Su RVL la radio suoniamo solo successi in 4x4.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
9: RVL la radio.

Texas e la Langley nel nostro Key Stories. Ancora buon giovedì dalla Fabi, ultimi minuti da passare insieme fino alle 22. Comunque abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare, qualche notizia, qualche curiosità da condividere. Prima di continuare ne approfitterei anche per ricordarvi che RVL la radio la potete seguire anche sui social. Io lo ricordo sempre con molto piacere, perché anche via social avete questo filo diretto con la radio, dove potete scoprire tante cose utili, per esempio dove saremo con i prossimi appuntamenti dal vivo, magari per passare una bella serata in nostra compagnia, per cantare, ballare, i successi naturalmente del nostro staff. Ma sui social siamo molto attivi e vi raccontiamo sempre tante notizie e tante curiosità, quindi se ancora non l'avete fatto ma utilizzate i social, cercate RVL la radio su Facebook e su Instagram, mettete un mi piace oppure un segui e il gioco è fatto. Adesso c'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Operazione antidroga dei carabinieri del VCO, arrestati i componenti di una banda guidata da un 25enne di Domodossola. In manetto denunciati anche i numerosi driver, una ventina, che usavano per le consegne. Il gruppo è collegato a diversi episodi di violenza avvenuti in locali della provincia e si sospetta che avesse anche delle armi da fuoco clandestine. Partito in 69 uffici postali del VCO il servizio di rinnovo dei passaporti, ulteriori uffici in via di ammodernamento saranno presto abilitati. Domani a Verbania arriva il Giro d'Italia. Per ragioni di sicurezza e viabilità in tutte le scuole.

Heights, quelli come me, ma c'è un'altra collaborazione per Coez con Zero Calcare e nasce un singolo, Ci vuole una laurea. Sì, si sancisce così una collaborazione artistica tra un cantautore, Coez, e un fumettista, Zero Calcare, con il brano Ci vuole una laurea. È disponibile chiaramente sulle piattaforme digitali e poi credo lo sentiremo anche noi, singolo che è presente anche nel trailer e nella colonna sonora della nuova serie di animazione Due Spicci, creata e scritta appunto da Zero Calcare, che arriverà il 27 di maggio. Ci vuole una laurea, unisce il tipico stile di Coez con un ritornello malinconico all'ironia dolce amara che contraddistingue le storie di Zero Calcare. Adesso c'è Lady Gaga assieme a Doechii, questa è Runway.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
7: RVL.

su RVL la radio, ma stiamo per ascoltare J-Ax con Italia Starter Pack. In una recente intervista J-Ax ha detto: sono contento che la gente si diverti con il mio pezzo. Per me andare a Sanremo e cambiare genere davanti a tutta Italia è stato un colpo di testa. Sono felice che si sia capito che alla fine sono sempre io che metto insieme le cose che mi piacciono. Magari sulla carta sembra un'assurdità, ma poi trovano la loro coerenza. Infatti J-Ax ha portato sul palco dell'Ariston questo pezzo che ha detto: ho scoperto tutto un mondo in cui da un po' di anni volevo cimentarmi. Ho spesso fatto salti di genere quando non segui la moda ma quello che ti piace, rischi di anticipare i tempi. A volte fai qualcosa che poi finisce per piacere anche agli altri. Io ho scoperto così tutto un mondo in cui da un po' di anni volevo cimentarmi, che è quello del country. Lo ascoltiamo? Italia Starter Pack.

0: Thunder degli Imagine Dragons ci portano ai saluti. Chiudiamo anche l'appuntamento di oggi, giovedì 21 maggio, con Key Stories. E tra poco, dopo la redazione, ritorna Adriana Paratore con Day by Day. Torniamo anche noi domani per l'ultimo appuntamento della settimana, quindi alle 19 vi aspetto qui su RVL la radio. Vi saluto con You and Me di Biagio Antonacci. Dalla Fabio è tutto, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola, mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi, in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo. Ma Tony Carruthers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale: il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport, dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore. This is Day by Day. Every day.

oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marco Carta, che è arrivato a 41 anni. Lui è nato il 21 maggio del 1985 e beh, lo conosciamo soprattutto grazie al talent Amici di Maria De Filippi e poi anche alla vittoria al Festival di Sanremo con la canzone La Forza Mia. Tanti auguri a Marco Carta!

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
7: RVL la radio.

maggio del 2008, quando Lou Pearlman, manager dei Backstreet Boys e degli NSYNC, veniva condannato a 25 anni di carcere con 4 capi d'accusa federale, 2 capi d'accusa per cospirazione e poi riciclaggio di denaro e utilizzo di false dichiarazioni in una procedura fallimentare. Accadeva il 21 maggio del 2008.

0: signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
2: RVL.
9: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
10: Anche questa notte tra le 22 e le 6 è chiuso al traffico il traforo del Monte Bianco sia verso la Francia sia in direzione del nostro paese. Tra Piemonte e Liguria dalle 21 alle 6 sulla A26 dei trafori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada 10 Genova-Savona e Ovada direzione Gravellona-Toce. Altro tratto chiuso sempre verso Gravellona tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia dalle 23 alle 5. Dalle 22 alle 6

0: Sulla 12 Genova-Sestri Levante è chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, ma anche il tratto tra Nervi e Recco direzione Livorno. In Lombardia dalle 21 alle 5 sull'autostrada A8 dei Laghi è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario è chiusa anche la carreggiata direzione Milano tra Varese e Solbiate-Arno verso Milano. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione dell'autostrada 4 Padova-Venezia. Con lo stesso orario chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio tra le 21 e le 6 è chiuso il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cisse.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

Buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming rbl.it.

nel mondo della musica perché c'è una notizia di cronaca che purtroppo riguarda anche Mahmood, che è stato chiamato a testimoniare per un processo di stupro a New York, e parleremo di questo tra un attimo. State là. Forse nemmeno

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Zip Workspace, lo spazio giusto.
9: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL.

Allora parliamo di questa vicenda giudiziaria che vede coinvolto Mahmood, ma soltanto come testimone. È un episodio di stupro che è accaduto a New York durante un evento di moda. Succede che un modello di 35 anni chiamato Patrick Cooper sarebbe stato drogato e abusato dallo stilista italiano Riccardo Tisci. Lui racconta che si trovava in questo locale dove aveva avuto luogo questo evento e a un certo punto gli era stato servito un drink, a quanto pare drogato, perché lui si è sentito male, ha perso conoscenza e successivamente si è risvegliato a casa dello stilista con evidenti segni di violenza sessuale. Lui racconta che questo drink gli sarebbe stato servito proprio da Mahmood ed è per questo che Mahmood adesso è stato chiamato a testimoniare. Ora bisogna vedere, ok, il drink gliel'ha servito Mahmood, ma chi l'ha drogato questo drink? Adesso ci sono le indagini e poi molto presto sicuramente ne sapremo di più.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio: dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nasser. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: domenica.
1: RDL la radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Rimaniamo nel mondo dello spettacolo e parliamo dell'attrice di Hero, della serie televisiva Heroes. Non so se la vedevate, io sì. Aiden Panettiere, la protagonista, ha da poco pubblicato un'autobiografia nella quale racconta tutti i suoi trascorsi, soprattutto con la mamma. E tra poco vi parlo di una cosa agghiacciante che riguarda i denti. State là.

Allora, ritorniamo a parlare dell'attrice Hayden Panettiere, che nel suo libro, nella sua autobiografia, racconta un episodio abbastanza agghiacciante relativo al rapporto tossico tra lei e sua madre. Allora, lei era una bambina prodigio, faceva l'attrice già da piccola, a un certo punto perde un dentino da latte, proprio un incisivo davanti. E che cosa fa la mamma? Per non farle perdere la parte in un film, glielo incolla con la colla. Lei ha detto: parlavo con la zeppola, però almeno avevo tutti i denti senza finestrelle. Lei poi ha raccontato che comunque la relazione con la mamma è stata talmente tossica negli anni che lei è stata costretta a seguire il consiglio di alcuni terapeuti, ovvero applicare con la mamma il no contact. Questo è quello che lei racconta nel libro. Purtroppo, quando hai a che fare con una persona che ha dei comportamenti tossici, non ti rimane altra scelta.

0: sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Meanwhile, Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, come ogni giorno, ancora fino a luna di notte. Questo è il Day by Day. I could be-

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

torniamo a parlare di musica nel nostro appuntamento insieme, perché di recente Paul McCartney è stato intervistato in un podcast e ha dichiarato di non volere fare i selfie con i suoi fan e ha spiegato anche perché. Tra poco ve lo dico, state lì.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

a parlare di Paul McCartney, che durante un'intervista rilasciata ad un podcast ha parlato del perché lui non ama fare i selfie con i suoi fan. Lui ha raccontato che a Saint-Tropez sul lungomare c'è un uomo con una scimmia. Allora le persone cosa fanno? Vanno da quest'uomo, lo pagano e si fanno la foto con la scimmia. E lui dice: fare i selfie con un fan mi ricorda tanto quell'uomo con la scimmia, mi sento tanto la scimmia in questione, e siccome io non sono una scimmia non faccio i selfie. Ditemi che sono antico, ok, ci sta, lo sono. Questa è stata la spiegazione di Paul McCartney. Che ne dite, è antico?

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: che cosa magari si può fare.
1: Ancora buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55

0: amici, tra un attimo la nostra rubrica Casi Umani. Oggi parliamo di suocere pazze, state là.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex, perché è stata inserita una sezione dedicata alle suocere pazze. La mamma del mio ex ha conosciuto l'amante prima che sospettassi minimamente che ne avesse una e lo aiutava a coprire le tracce. Avevamo già due figli, di cui uno di 10 anni, che capì tutto e me lo ha raccontato solo anni dopo, quando ne sono uscita completamente. La madre del mio ex, sbattendo le maglie del figlio prima di stenderle: guarda bene che poi toccherà a te fare tutto. Scrivo alla madre del mio ex per dirle che suo figlio mi tradiva e che io avevo scoperto delle chat e un suo account Telegram, screenshottando ovviamente. Lei mi blocca e poi dice al figlio di non stare più con me perché io non sono una persona seria, perché l'ho ato, queste cose non si dicono. E io ero quella in torto, capito? La mamma del mio ex, dopo 2 anni di relazione, davanti a tutti i parenti che già mi conoscevano e alcuni a cui mi stava presentando, ha finto di non ricordarsi il mio nome, definendomi poi un'amica del figlio. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

straight.

0: Ragazzi, questa non è tri.
1: Mamma, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Zip
6: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.
9: Tape, mixtape.
10: Y'all ready for this?
11: La maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole. La maestra ci faceva

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Anche questa notte tra le 22 e le 6 è chiuso al traffico il traforo del Monte Bianco sia verso la Francia sia in direzione del nostro paese. Tra Piemonte e Liguria dalle 21 alle 6 sulla A26 dei trafori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada 10